Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non andare via.
3: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo
1: Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di questa settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 14 settembre 2026. Al mattino nubi medio-alte, anche compatte per il passaggio di un impulso di aria più fresca in quota diretto verso il sud Italia. Cielo che andrà rasserenando rapidamente per il resto della giornata, con al massimo qualche nuvola. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, in serata sottovento all'Appennino, temperature stazionarie con massime intorno ai 30 degrees. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Martedì, lodi mattutine.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

0: lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
0: Concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
0: Infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciuè! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla Fiera di Camucia. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Oggi, in occasione della fiera, faremo una ricetta dedicata allo street food per eccellenza in occasione di questi mercati, delle fiere, di tutto quello che insomma è il mercato in piazza, per strada, insomma, e quindi anche il cibo di strada. Quindi faremo una bella piadina con salsiccia, peperoni arrostiti e cipolle caramellate. Niente di difficile, un piatto che si fa benissimo a casa e che penso più o meno accomuni tutti, no? Qui c'è la sapidità e golosità della salsiccia, la dolcezza della cipolla e dei peperoni, il gusto dei peperoni che, insomma, mischiati tutti insieme danno in bocca un piacevole sapore. Per questa ricetta, per fare le piadine per 4 persone serviranno 500 g di farina, 100 g di strutto, un pizzico di sale e acqua, quanto basta per fare l'impasto. Serviranno poi 8 salsicce di maiale, 2 peperoni, uno giallo e uno rosso, così metteremo un po' di colore al piatto, 3 cipolle rosse, bianche, dorate, quelle che preferite, e per farle caramellate serviranno 2 cucchiai di aceto, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva e un cucchiaio di zucchero di canna. Per condire poi i nostri peperoni, sale, pepe, un pochettino d'aglio se vi piace, del prezzemolo, olio extravergine di oliva e dell'aceto balsamico. Quindi per prima cosa prepariamo i nostri peperoni e le nostre cipolle. Prendiamo i nostri peperoni, li mettiamo nel nostro forno elettrico a 200 gradi per almeno 40-45 minuti e li facciamo cuocere. E come vediamo quando sono cotti, la pelle esterna resterà bruciacchiata e diventeranno mosci, quindi quando si abbasseranno diventeranno peperoni, insomma, molli e mosci, perché sono così, si ammosciano e saranno cotti. Li facciamo raffreddare dentro ad una busta del congelatore. Perché? Perché l'umidità darà più facilità nel togliere la pelle. E poi, una volta freddi, si toglie la pelle e si condiscono, come detto prima, con sale, pepe, un po' di aglio, del prezzemolo tritato, aceto balsamico e olio extravergine di oliva. E si lasciano da una parte che si insaporiscono. Prendiamo le nostre cipolle, le facciamo a fettine, nella padella mettiamo l'olio e si mette la cipolla. La cipolla non deve soffriggere, deve stufare. Ok? Quindi si mette subito un pochino di sale, come quando vi ho raccontato del soffritto, si mette per fare il ragù, si mette un pochettino di sale, si copre il fuoco dolce e si fa stufare, cioè si fa cuocere piano piano, così che uscirà l'acqua di vegetazione delle cipolle e con la propria acqua si cuoceranno. Una volta cotte si aggiunge a metà cottura, quando l'acqua sarà finita, si mette l'aceto e si mette lo zucchero e si fanno insaporire con questo liquido e con lo zucchero, così che ci sarà un agrodolce che darà ancora più sapore alle nostre cipolle. Una volta cotte, ci vorranno all'incirca 30-35 minuti, si lasciano in padella, così anche loro si insaporiscono. Le salsicce ovviamente vanno cotte, vanno fatte calde. Tutto va lasciato, si può rimettere dentro la piadina caldo, magari poi si può dare una riscaldata, ma piano piano si fanno tutti i step. Le salsicce si possono cuocere, se volete, nel barbecue, in una padella insieme a un po' di vino rosso, così danno ancora più gusto, oppure anche nel forno elettrico di casa, con una placca da forno ci mettiamo un foglio di carta forno e le facciamo cuocere, ok? Nella cottura che più vi aggrada, volete lasciarle rose nel mezzo. Ovviamente il maiale va cotto, perché come tutte le carni, non la vitella, dicevo, come è di solito purtroppo la carne di maiale, o come il pollo, è portatore di salmonella. Quindi io vi consiglio di cuocerla, ok? Non deve essere secca, perché se voi non bucate il budello, che fa ovviamente da involucro alla salsiccia, con il grasso si cuocerà anche il magro e resterà bella succosa all'interno, Ok? Quindi voi non bucate mai il budello della salsiccia quando dovete cuocerla. Ok? E così resterà bella succosa all'interno. Per la piadina prendete una boule, mettete la farina netta, quindi 500 g di farina, 100 g di strutto, il sale e l'acqua ed impastate tutto quanto insieme. Quando l'impasto sarà bello, omogeneo e liscio, si fa riposare per almeno un'ora, ok? Perché deve riposare almeno un'ora con la carta, con la pellicola sopra, con un panno di cotone, quello che preferite, l'importante è che riposi. Trascorsa un'ora si prende 100 grammi di impasto, si spiana sopra il piano di lavoro con un mattarello e poi si fanno le piadine. Come si possono cuocere? In forno, se proprio non avete altro spazio, oppure in una padella antiaderente sopra al gas o con il testo in ghisa. Quello che avete fate cuocere le piadine. Ovviamente quando si gonfiano si bucherellano per non farle gonfiare e fatto ciò si farcisce la nostra piadina con gli ingredienti detti. Se vogliamo dare ancora più gusto si può mettere anche di qualche fetta di pecorino toscano così che darà ancora più sapidità oppure delle salse, maionese, ketchup, liberi di fare e di farle o di acquistarle di prima qualità, come ho sempre detto. Bene, buona fiera a tutti e buon appetito a tutti e un saluto da Mirko, il vostro cuoco contadino domicilio.
2: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 15 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno. Minime, piuttosto fresche su pianure e vallate interne. Massime stazionarie intorno ai 30 dei, con marcata escursione termica. Venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedi.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Vi aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Prima di entrare in casa,

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Previsioni meteorologiche. 15 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno. Minime piuttosto fresche su pianure e vallate interne. Massime stazionarie intorno ai 30 dei con marcata escursione termica. Venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini
1: il ritmo è sublime. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo.

0: Siamo in via nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Previsioni meteorologiche. 15 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno. Minime, piuttosto fresche su pianure e vallate interne. Massime stazionarie intorno ai 30 dei, con marcata escursione termica. Venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Prima di entrare in casa,

0: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano, Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: scatola la guerra in Ucraina, doppio attacco fra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev. Dopo l'attacco sono scoppiati incendi, lo riferisce il sindaco della capitale Klitschko, 8 i feriti. Ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Nella tarda serata di ieri due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, il drone è di sospetta provenienza russa. Una fregata di Mosca poi ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti. In Medio Oriente è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza. Sempre più cari in Italia benzina e gasolio, la guerra nel Golfo Persico fra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas.
1: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
2: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
1: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. Diversi voli dirottati su altri scali siciliani. È scattato stamattina lo sciopero dei medici di famiglia. Due le giornate di protesta, oggi e domani. I motivi riguardano l'orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Sono previste mobilitazioni nelle principali città italiane. Disagi per i cittadini sulle prescrizioni, garantite solo quelle salvavita. Sarà presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ai funerali laici per Emma Bonino stamattina alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ultimo addio alla storica leader radicale morta a 78 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteorologiche. 15 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno. Minime, piuttosto fresche su pianure e vallate interne. Massime stazionarie intorno ai 30 dei, con marcata escursione termica. Venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
4: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
5: Disco incontri in blu della settimana.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

0: estate, mare, sole, e noi di Radio Fa Buon Sangue oggi facciamo una piccola deviazione dalla spiaggia. Prendiamo il telefono e arriviamo direttamente a Gaeta, perché qui è successo qualcosa di nuovo, ma di molto nuovo. La città ha appena trovato un nuovo battito, è quello dell'Avis. Benvenuti amici a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sulle nostre radio e nel podcast che potete riascoltare sul sito www.risofabonsangue.it. Amici, è nata ufficialmente l'Avis comunale di Gaeta e noi vogliamo conoscere il primo presidente di questa nuova avventura. Al telefono abbiamo Giovanni Russo. Benvenuto Giovanni.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, oggi fa veramente caldo.
0: Facciamo così, salutiamo anche le ascoltatrici, dai.
1: Sì, ascoltatori e ascoltatrici, sì.
0: Sennò si arrabbiano le donne, hanno ragione anche. Giovanni, sì. Vai, partiamo proprio dall'inizio. Essere il primo presidente.

0: qual è?
1: Il primo pensiero è che bisogna iniziare sicuramente a lavorare per raggiungere un po' tutti, ragazzi, gli adulti, gli anziani, tutti. Questo è il primo pensiero, perché l'AVIS deve essere presente.
0: Certo, ma questa è la risposta istituzionale, ma quella tua personale, non hai cioè un pensiero tuo personale? Cioè, quando sei diventato presidente hai detto, ah, che sto facendo? E questo parlavo io. No, ho capito del tuo pensiero verso gli altri, ma il tuo pensiero, presidente, è una bella cosa, no?
1: Sì, il primo pensiero è che ci sarà sicuramente tanto da lavorare. Vedi, sarà una responsabilità.
0: Questa è la risposta giusta. No, perché sai, comunque è bello lavorare per gli altri, però sai, il volontariato è sempre una parte difficile, dai.
1: Beh, il volontariato sì, è sicuramente è un dono che si va a mettere sul campo, questo è un dono, è qualcosa che va oltre la solita vita, la solita quotidianità.
0: Certo. L'assemblea si è svolta in un luogo molto particolare e suggestivo come il Bastione, la Favorita.
1: Sì.
0: È nel cuore di Gaeta medievale, no? Ma sì, insomma, è quasi iniziare un film, qualcosa del genere, no?
1: Guarda, è un'idea che ci è venuta andando a ragionare sui vari posti, no? Abbiamo detto, scegliamo un posto particolare, no? Che potesse dare maggior rilievo a questa nuova realtà, e quindi abbiamo scelto proprio Passione Favorita, che è una fortezza, è stata una fortezza per storica, certo, e quindi ha protetto molte persone, e quindi abbiamo deciso di mettere l'Avis su proprio una fortezza, e quindi che ha dato un'identità a tante persone.
0: Certo, e allora è nata questa nuova Avis, ufficialmente partita. Noi lasciamo per qualche minuto Giovanni Russo, ma non troppo lontano, perché tra poco torniamo a Gaeta per conoscere la squadra che ha deciso di mettersi in gioco insieme con lui. Intanto facciamo quello che a Radio Fa Buon Sangue sappiamo fare bene, un po' di musica!
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.

0: vita.
1: Giovanni, hai detto una cosa molto importante: un traguardo del genere non si raggiunge mai da soli, e infatti hai costruito una squadra di persone competenti e motivate. Che caratteristiche poi cercavi nei tuoi compagni di viaggio?
2: Beh, la prima caratteristica è la voglia di fare, la motivazione, perché quando parliamo di volontariato, se non c'è la motivazione, se non c'è la voglia di fare, è difficile stare sulla piazza, è difficile portare avanti un grande progetto come quello dell'Avis.
1: Margherita, quanti abitanti fa, scusa?
2: Beh, sono 21.000 abitanti attualmente.
1: Sì. È bella cosa, eh?
2: Sì. Beh, poi bisogna comunque sempre diffondere il messaggio dell'Avis, bisogna cercare sempre tanti volontari che vogliono comunque donare e per salvare gli altri, questo.
1: Beh, insomma, poi ho letto che alla nascita della nuova sezione erano presenti anche tante Avis con sorelle: Minturno, Fondi, Anzio, Nettuno, Norma, Sermoneta, Rocca Gorga, Cori, Pontinia e Velletri. Li ho dette perché sennò si arrabbiano.
2: Sì.
1: Quando hai visto arrivare così tante persone da altre sezioni, hai avuto la sensazione di essere entrato immediatamente in una grande famiglia?
2: Sì, esattamente, perché loro, diciamo, è proprio l'Avis che ti fa sentire in famiglia, perché fin dal primo giorno, dall'incontro con i promotori e con tutti i soci, anche lì sono venute queste le consorelle, mi dico consorelle, sono le Avis qui vicino, certo, della provincia e non.
1: Adesso vi unite tutte quante e facciamo una bella festa con Radio Fa Buon Sangue lì a Gaeta, visto che le ho nominate tutte, quindi.
2: Beh, io guarda, prossimamente lancerò l'idea.
1: Perché adesso noi, sì, che le abbiamo nominate, scusa, non è che sì, Radio Fa Buon Sangue nomina così le città per niente, no, sto scherzando.
2: Sì.
1: Vabbè, comunque è bello, dai, perché comunque quando c'è una cosa nuova noi siamo sempre felici.
2: Sì, ogni nuova iniziativa è sempre un'avventura che poi ti mette su di buon umore, quello.
1: Bene, dai, adesso questa è proprio una delle belle cose poi del volontariato: puoi cominciare dalla città, ma poi scopri che intorno hai una rete enorme di persone pronte a darti una mano, no?
2: Beh, è questo che personalmente mi ha spinto a prendere questa decisione di diventare presidente, proprio perché c'è stato sostegno soprattutto dai vertici della provincia di Latina fin dal primo giorno. È per questo che ho deciso di andare avanti e proseguire per questa strada della Costituzione.
1: Adesso immagino che il presidente provinciale sia cambiato. Io ho avuto in trasmissione l'ex presidente di Latina diversi anni fa, adesso non ricordo più il nome, però lo saluto da qua, sicuramente ancora in Avis. E adesso però sentiamo un'altra canzone, poi torniamo con Giovanni Rusto, il presidente dell'Avis di Gaeta, per parlare della vera sfida a trasformare questa nuova Avis in una presenza concreta sul territorio. Questa è la bella sfida, Giovanni, altro che.
2: Sì.
1: Noi andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giovanni Russo, presidente di Avis Comunale Gaeta. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci

cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: eccoci di nuovo con Radio Fa Buon Sangue. Giovanni, presidente dell'Avis, ormai ecco, mio amico dell'Avis di Gaeta, è ufficialmente nata, ma adesso bisogna passare dalle fotografie dell'inaugurazione al lavoro vero e proprio.
1: Esattamente, è proprio questo che stavo pensando quando ci facevano le foto e andavamo a presentare questa nuova realtà. Adesso dobbiamo produrre.
0: Cos'è che vuoi far percepire i cittadini di Gaeta tramite il tuo consiglio?
1: Beh, innanzitutto è la presenza sul campo e far percepire che l'Avis è una particolarità, cioè chi vive l'Avis, chi dona il sangue ha un valore aggiunto, perché donando si salvano sicuramente delle vite, delle persone. Attualmente ho saputo anche che c'è una carenza sul territorio, quindi sia provinciale che nei vari comuni locali, quindi decidere di donare per ogni persona è un valore aggiunto.
0: Allora, una domanda un po' particolare che ti voglio fare, che non è così facile, è perché costruire una semplice organizzazione che organizza giornate di raccolta oppure un vero punto di riferimento per la comunità? Perché guarda che le cose cambiano,
1: Hai detto bene, perché il punto di raccolta è un punto che magari nasce un giorno e finisce subito dopo qualche ora. Invece il punto di riferimento è quello che mi sono posto inizialmente, che l'Avis Gaeta, secondo me, come la vedo io, deve diventare proprio un punto di riferimento, un punto di aggregazione che può essere duraturo per anni.
0: La vostra missione sarà soprattutto quella di avvicinare nuove persone, perché è quello. Ma secondo te oggi cosa bisogna raccontare a un giovane per fargli capire che donare sangue non è una cosa da grandi, ma può diventare un gesto normalissimo?
1: Beh, oggi i giovani hanno bisogno di segnali importanti, quindi bisogna far capire loro come. E sicuramente entrando nelle scuole, no? Tra i ragazzi di 18 anni che sono diventati maggiorenni e stanno per finire i loro 5 anni e vogliono affrontare la società. Quindi bisogna renderli responsabili, che salvare un amico, salvare un adulto può essere un valore aggiunto per loro, per la loro esistenza, e non solo superficialità, frivolezza, insomma.
0: Certo.
1: Questo.
0: Possiamo dire. Scusa.
1: È un lavoro importante. Infatti la prima cosa che ho detto è entrare nelle scuole, stare presenti sulle piazze. Però il modo di confrontarsi con i giovani è importante.
0: Beh, certo, è come una nuova casa appena costruita, le pareti ci sono, ma bisogna riempirla di persone, idee, progetti e soprattutto di donatori, no? Cioè, questo è
1: esatto.
0: È proprio quello che parleremo nell'ultima parte con Giovanni Russo, presidente dell'Avis Gaeta, del futuro. Restate con noi e intanto ancora musica.

0: buon sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Bentornati all'ultima parte della nostra chiacchierata con il presidente dell'Avis di Gaeta, Giovanni Russo. Ormai possiamo dirlo, Gaeta ha davvero un battito in più, ma adesso bisogna farlo battere forte. Caro Giovanni, se tra un anno ci ritroviamo nuovamente qui a parlare dell'Avis comunale di Gaeta, quale risultato ti piacerebbe poter raccontare e soprattutto qual è il primo obiettivo che vuoi raggiungere insieme alla tua squadra?
2: Beh, sicuramente ti vorrei raccontare che l'Avis ha un fotogruppo di donatori, è riuscita ad entrare nelle scuole, ha accolto molti ragazzi, quindi è diventata una solida realtà. Quindi io tra un anno ti vorrei dire, Rigo, l'Avis a Gaeta dopo un anno è diventata già una realtà consolidata.
1: Dai.
2: Questo. Sì, sì, sì.
1: Hai un obiettivo?
2: È questo il mio obiettivo, farla diventare un punto di riferimento, certo, per tanti ragazzi che oggi hanno bisogno, a mio parere, di una guida.
1: Allora facciamo così, immagina che in questo momento ci sia un cittadino di Gaeta che sta ascoltando il podcast, che non ha mai donato. Quindi intanto lo salutiamo così a nudo a crudo, ma magari sta ascoltando questa intervista sotto l'ombrellone, che immagino a Gaeta si sta bene, o in macchina, e sta pensando: beh, ma prima o poi lo farò, sai, con quel modo di dire un po' me ne freghista. Cosa gli diresti come primo presidente dell'Avis comunale di Gaeta per convincere di dirgli: ragazzo, dai.
2: Ragazzo, allora, se non hai mai donato, provaci, perché donare il sangue è un atto d'amore, è un atto d'amore per un tuo coetaneo, per una persona adulta. È un brivido, è un'emozione particolare che ti può restare per sempre.
1: Giovanni, grazie per essere stato con noi e soprattutto buon lavoro, no?
2: Sì, grazie, sì, è un incoraggiamento che di cui ce n'è bisogno. Io spero di iniziare a lavorare il più possibile per questa nuova realtà.
1: Certo, abbiamo raccontato l'inizio di una storia.
2: Sì, è l'inizio di una storia, un'avventura, e spero possa essere di supporto a tante persone che magari si trovano in difficoltà e vedono in noi un punto di riferimento.
1: Certo, adesso tocca ai cittadini scrivere il prossimo capitolo, ma anche perché ho detto, come hai detto tu, Giovanni, da oggi Gaeta ha un battito in più.
2: Spero che venga ascoltato da tanti cittadini, tanti concittadini che hanno apprezzato.
1: Vedrai, Giovanni, che sarà così. Intanto un saluto a te e a tutta l'Avis comunale di Gaeta. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato sulle nostre radio e che ci seguite attraverso il podcast di Radio Fa Buon Sangue sul sito www.risofabonsangue.it, anche sulle nostre radio che emettono il segnale. Grazie mille ancora a loro, perché ci stanno dando una grossa mano. Quindi ciao Giovanni e ciao a tutti voi.
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Noi torniamo la prossima settimana, una nuova storia, un nuovo ospite e naturalmente nuovi ospiti e tanta musica. Da Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition, è tutto. Buona estate, buona musica e soprattutto facciamo battere forte il cuore della solidarietà anche a Gaeta. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giovanni Russo, presidente di Avis Comunale Gaeta. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia.
1: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo si apprende da fonti dell'alleanza che ha avviato gli accertamenti. Il drone di sospetta provenienza russa, doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev, 8 i feriti. Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche e una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2-3 giorni, ha affermato in un'intervista Patrushev, consigliere del presidente russo Putin. La guerra nel Golfo, il ministro degli esteri iraniano Araghchi visiterà la Cina mercoledì, ha annunciato oggi Pechino. La missione di Araghchi si inserisce nel quadro delle strette relazioni tra Cina e Iran. Intanto è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh avverte che reagirà con fermezza. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi, sono le accuse contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani.
2: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: In Senato in corso le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale, il testo che prevede il proporzionale, il premio di maggioranza, le preferenze, dovrà poi tornare alla Camera che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
4: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
5: Va ora in onda la replica della 16ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 27 gennaio 2026.

0: Un saluto ai nostri amici radioascoltatori e alle nostre amiche radioascoltatrici e bentornati e bentornate all'Almanacco del Giorno Pop. Concludiamo questo mese di gennaio con la puntata numero 16, se non ricordo male.
1: Che bellissimo numero, è il mio.
0: È veramente un numero affascinante. In una puntata che avrà, diciamo, dei toni un po' meno allegri, un po' meno solari del solito, anche perché andiamo in onda nei giorni in cui si svolge la giornata della memoria.
1: Come dicevano su Boris, goditela questa infelicità, perché la felicità è una cosa brutta.
0: Ok, va bene. Ovviamente chi vi parla è Alessandro Ferri, quello che fa i commenti fuori luogo è Carlo Pasqui, quindi non
1: ciao
0: ti
1: a tutti.
0: No, ti faccio neanche salutare, basta. Ora me lo faccio da solo il podcast. Tra l'altro c'è stata una puntata della nostra trasmissione in cui registravamo separati ed è venuta anche discretamente bene, quindi potrebbe essere l'approccio corretto. Ma sicuramente chi ci ascolta preferisce quando invece ci prendiamo a schiaffi. Allora, il primo artefatto del mondo pop di cui parliamo questa settimana è uno dei film di maggiore successo del cinema italiano a livello internazionale, perché arrivò addirittura a conquistarsi il titolo di miglior film straniero agli Oscar e uscì il 31 gennaio 1991, quindi esattamente in questa settimana. Si tratta di
1: Mediterraneo. Tra l'altro l'Oscar lo vinse in un altro anno magnifico come il 16, 1992.
0: Magnifico, perché il mio co-conduttore appartiene al 1992. Tra l'altro era il secondo Oscar di fila per l'Italia, perché l'anno prima c'era stato Nuovo Cinema Paradiso, quindi noi abbiamo ottenuto l'Oscar sia nel 91 che nel 92.
1: E come avevamo già parlato in una scorsa puntata, se l'avete persa andatevela a recuperare
0: su www.radioincontri.org.
1: Esatto, quella su Nuovo Cinema Paradiso, si può dire che sono un po' gli ultimi colpi di coda di quel cinema importante italiano. Infatti oggi insomma questo mese l'Italia è stata esclusa dalla cinquina degli Oscar, quindi siamo un'altra
0: ormai volta... anche insomma dopo La Grande Bellezza non abbiamo avuto, purtroppo, anche se le nostre proposte non erano assolutamente diciamo da poco, erano belle proposte, per esempio ricordo Vermiglio dell'anno scorso, tuttavia non siamo riusciti a tornare nell'interesse della giuria degli Academy Awards. Su questo ci sarebbero anche da fare dei discorsi. Ricordiamoci che gli Oscar hanno sempre anche un approccio un po' politico, dipende quindi anche dalle alleanze che si creano, e effettivamente continuare a premiare come film straniero film europei, diciamo, è una cosa che è stata un pochino abbandonata. Oggi si preferisce premiare film magari orientali, vedete la Corea, addirittura Parasite divenne miglior film, punto, non miglior film straniero.
1: Poi magari ne riparleremo proprio nella settimana degli Oscar a marzo, perché insomma è successo in queste settimane i famosi Golden Globes, gli altri premi dove oltre i film vengono premiati anche le serie TV, e da quest'anno i podcast. E c'è stato un piccolo scandalo perché il premio per miglior film straniero vinto da un film brasiliano praticamente non è stato fatto parlare il regista, e la scusa è sempre,
0: non c'era il traduttore,
1: la scusa è sempre la scusa del tempo, manca il tempo eccetera, però appunto quest'anno sono stati dati dei premi nuovi come quelli dei podcast, però lui guarda un po' aveva fatto un film contro l'America di Trump, improvvisamente non c'era tempo. Vabbè, comunque torniamo a Mediterraneo
0: e noi diciamo questo regista brasiliano che può venire sulle frequenze di Radio Incontri sicuramente gli daremo spazio. Allora, non abbiamo detto però Mediterraneo, che è un film di Gabriele Salvatores, appunto regista milanese. Il film è tratto da un romanzo che si chiama Saga Po di Renzo Biasion, sì, che è dedicato alla sua esperienza di soldato durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la campagna di Grecia. Ora ovviamente siamo un po' ai margini della campagna di Grecia e quindi in un contesto molto edulcorato in cui non emerge poi la violenza che caratterizzò quella che comunque era una guerra, quindi assolutamente nessuno vuole dire che effettivamente l'occupazione italiana sia stata una cosa piacevole. Tuttavia nel film si racconta di come appunto questo gruppo di italiani deve occupare un'isola greca, diciamo, abbastanza sperduta nell'Egeo. E di fatto, dopo aver rotto l'impianto radio che li teneva collegati con il mondo, questi si trovano a convivere in modo del tutto pacifico con la popolazione locale, quel poco di popolazione locale che era rimasto, e di fatto in qualche modo si vanno ad estraniare dal conflitto mondiale, anzi addirittura non sapranno neppure che c'è stato l'8 settembre e scopriranno soltanto dopo che la guerra è finita, proprio perché sono isolati dal mondo.
1: Un po' come il soldato giapponese famoso.
0: Sì, il famoso soldato che era rimasto nella giungla non sapendo che la guerra era finita. Ovviamente,
1: per decenni, non per un mese.
0: Sì, lui appunto molto, molto più dei protagonisti di Mediterraneo, che quindi costituisce un po' una riflessione appunto sulla fuga, sul fatto di allontanarsi da una vita troppo complicata, e in quel caso era complicata ovviamente, dal conflitto. Il film è veramente molto gradevole e piacevole perché ha un tono sostanzialmente da commedia, ma anche una discreta profondità. Tra l'altro fa parte in realtà di quella che potremmo definire una tetralogia, è stata chiamata Tetralogia della Fuga, che comprende anche Marrakesh Express, un altro film bellissimo di Salvatores, sempre con Diego Abbato Antuono, che vi consiglio, Tournée e Puerto Escondido. Quindi in realtà Salvatores in quegli anni proprio aveva realizzato tutte opere con italiani che lasciano l'Italia e cercano la propria dimensione, la propria verità da altre parti. Tra i protagonisti vi ricordo appunto Claudio Bigagli, ma anche Claudio Bisio, Diego Abbato Antuono, insomma ci sono tanti comici, o comunque c'è Giuseppe Cederna, bravissimo, che tra l'altro fa una delle parti più interessanti. E vi segnalo che però comunque tecnicamente si tratta di un film storico, quindi vorrei chiedere a Carlo se ci racconta un po' quali sono gli anacronismi.
1: Ci sono degli episodi durante il film che non sono proprio storicamente corretti. Per esempio, all'inizio del film c'è una truppa che intona l'inno dei Mameli,
0: che non era l'inno d'Italia in quel momento.
1: Siamo nel ventennio fascista e l'inno nazionale italiano era appunto la Marcia Reale. Un'altra delle scene iconiche del
0: incongruenza.
1: Film, sì, una scena iconica del film appunto è il famoso velivolo del tenente da Rosa, un aereo che però non entra in produzione fino al 1946, quindi diciamo che quell'aeroplano non doveva essere presente nel film. E poi vabbè, ci sono altre piccole cose, tipo appunto sempre il tenente La Rosa che dice di provenire da Creta, aggregato agli inglesi, in realtà in quel momento Creta era ancora sotto il controllo tedesco, quindi diciamoci queste piccole incongruenze, ma anche negli anni successivi ne abbiamo viste di famose polemiche sul cinema italiano di questo tipo, quella famosa insomma sulla vita è bella e sul fatto di quando arrivano gli americani alla fine a salvare la situazione, anche se come Benigni ha detto più volte lui non ha mai specificato di dov'era.
0: Come dicevamo prima, effettivamente si trattava di ancora gli ultimi scampoli dell'epoca d'oro del cinema italiano. Non che oggi appunto necessariamente il cinema sia di minor qualità, no dai, dobbiamo dirlo, sì, tranne alcune eccezioni. Per esempio vi segnaliamo, appunto è uscito nel mese di gennaio, ma in realtà già c'era stata un'anteprima a dicembre, La Grazia di Sorrentino, che è veramente un bellissimo film. E poi chiaramente ne abbiamo già parlato, dobbiamo anche menzionare, sicuramente non sarà un film da Oscar, ma è stato un indispensabile, diciamo, boccaio di ossigeno per i nostri cinema, Buen Camino di Checco Zalone, perché è diventato appunto il film più visto in Italia, nel senso quello che ha fatto l'incasso maggiore, quindi assolutamente va reso il merito a Luca Medici alias Checco Zalone di tenere in piedi un po' il cinema italiano, perché effettivamente il grande cinema, quello degli anni 60 ma anche quello degli anni 70, andava avanti in Italia soprattutto perché c'erano alcuni prodotti, diciamo, popolari, quindi i film di Totò, i film western, i film comici, diciamo di varia estrazione, di varie risme, che in qualche modo garantivano ai produttori la possibilità di investire anche sugli autori più ricercati, come potevano essere i Visconti, Fellini, De Sica, e tutto questo permettendo anche a loro di fare degli investimenti significativi, perché insomma il Gattopardo portò quasi al fallimento la Titanus di Goffredo Lombardo, per farsi capire. Poi ovviamente il Gattopardo si proponeva come un film, diciamo, di successo, però costò tantissimo perché Visconti voleva avere, diciamo, un allestimento all'altezza delle sue aspettative. Quindi se voi ascoltatori e voi ascoltatrici volete avere un grande cinema italiano, ricordatevi che dobbiamo andare al cinema, e quindi eventualmente per andare al cinema va benissimo anche il richiamo di Checco Zalone. Mi è capitato da poco, e poi andiamo avanti perché ci stiamo allungando veramente tanto, mi è capitato da poco di parlare con degli amici che mi hanno detto: guarda, noi era dal tempo del Covid, da prima del Covid che non tornavamo al cinema, ci siamo andati apposta per vedere Buon Cammino, perché appunto si sta più comodi in casa e tutto il resto, invece stavolta sentivamo il bisogno di andarci. Quindi grazie Checco Zalone. Non so perché questo blocco su Salvatore si è finito.
1: No, ma perché comunque si parla del cinema italiano che è assolutamente in difficoltà, come dice Alessandro. Ma voglio spezzare anch'io una lancia velocemente per Checco Zalone, non che ne abbia bisogno, però effettivamente è un cinema che parla un po' a tutti, ma è anche un cinema comico che ha sotto un messaggio fondamentalmente.
0: Sì, poi appunto è meno sciocco di quello che sembra, anzi.
1: Non è i film comici che abbiamo visto recentemente, che magari sono molto più grotteschi, cioè comunque è una comicità particolare. Ma Alessandro, dici la canzone, sennò si va veramente lunghissimo.
0: Allora, la canzone che vi propongo, ovviamente parliamo di Mediterraneo, e nel film si dice una faccia una razza, com'era, per parlare dei greci e degli italiani, quindi il Mediterraneo è anche un grande incubatore di musica e di storie, e forse l'opera che meglio ha espresso questa identità è stata Creusa de Ma di Fabrizio De André, che poi è un po' il disco che ha inventato la world music, perlomeno nel panorama musicale italiano. Da Creusa de Ma non possiamo non ascoltarci ovviamente la traccia che dà il titolo all'album, quindi scritta da Fabrizio De André in lingua genovese e da Mauro Pagani per quello che riguarda la musica e gli arrangiamenti. Fabrizio De André, Creusa De

via chi che saia, intacca d'udria con le maina, gente delica facce de mandila, vuoi che tu lo su preferisci la, figge de famiglia o du de bon, che ti pe a mia le senza un

0: avete appena ascoltato Fabrizio De André. E ora, prima di proseguire con la puntata, ricordo le frequenze per ascoltare il nostro podcast e non solo. Le frequenze di Radio Incontri in Blu sono sempre FM 88.4 e 92.8 per ascoltarci in radio, oppure in DAB Radio Digitale Toscana, oppure in streaming e podcast sempre su www.radioincontri.org.
1: Quindi potete ascoltare l'Almanacco del Giorno Pop non solo di mattina ma anche di pomeriggio, anche di sera, prima di andare a dormire. Potrebbe essere anche una interessante modalità di addormentarsi, ascoltare le nostre suadenti voci.
0: E avviso Alessandro che è la seconda puntata di fila in cui dici che la gente deve ascoltare il nostro podcast per dormire. Secondo me non aiuta questa cosa.
1: Devo smettere di fare così. Allora, parliamo anche di musica, perché il 26 gennaio del 1970 è uscito il bellissimo e ultimo album di Simon and Garfunkel. Il duo, costituito dall'autore delle musiche e dei testi, cioè Paul Simon, che poi avrebbe intrapreso una carriera solista di successo, e da Art Garfunkel, che comunque ha il suo perché per un particolare tono di voce e la sua capacità di raggiungere acuti.
0: Immaginateci così adesso, come Simon e Garfunkel.
1: Tu ovviamente sei Garfunkel con i capelli.
0: Oppure io 883, uno che parla e l'altro che balla. Io sono quello che balla, ma essendo in radio non mi vedete.
1: Quindi mentre Mauro Repetto ci sta facendo la compagnia. Tra l'altro Mauro Repetto ultimamente lo vedo sempre in televisione, con la cosa della serie di Sibilia ormai è ritornato è ritornato al successo. Ma parliamo del duo più famoso prima degli 883,
0: cioè noi due.
1: E Simon e Garfunkel appunto ebbero un successo straordinario. Chi non conosce per esempio Sound of Silence oppure Mrs. Robinson, che poi è la colonna sonora del Laureato con Dustin Hoffman. Ma diciamo alla fine degli anni 60, un po' come i Beatles, anche loro sentivano la loro parabola un po' destinata a declinare, e soprattutto Paul Simon voleva in qualche modo sperimentare anche da solo. Paul Simon, prima parlavamo di world music, quando ho introdotto Fabrizio De André, Paul Simon la world music la faceva già nel 70 quindi nel suo primo disco solista c'è già un pezzo reggae, e poi negli anni 80 pubblicherà Graceland, che di fatto fu registrato in particolare in Sudafrica. Quindi insomma Paul Simon era sicuramente un grande innovatore, lo è tuttora anche se ormai è piuttosto anziano, ma ancora in forma. Alla puntata per i 50 anni del Saturday Night Live si è esibito con Sabrina Carpenter per unire diciamo generazioni molto distanti. Quest'ultimo disco però non è un disco tirato via, ma è veramente il loro capolavoro, è sicuramente il disco più bello di Simon & Garfunkel, e lo capiamo già dal titolo, Bridge Over Troubled Water, che è il titolo di una canzone meravigliosa, appunto ponte sopra dell'acqua diciamo in movimento, mettiamola così, potremmo dire appunto un'acqua tempestata o comunque prossima a creare una piena. E di fatto è una riflessione sul valore dell'amicizia e del rapporto che abbiamo con gli altri, perché il protagonista della canzone, che è appunto Art Garfunkel, dichiara al suo amico che sarà per lui come un ponte sopra appunto questo fiume in piena, quindi riuscirà a difenderlo e a proteggerlo anche nelle difficoltà. Ma in quest'album ci sono altre canzoni famosissime come Cecilia oppure The Boxer. The Boxer è veramente favolosa. Forse l'hai sentita, Carlo. La la la, la la la, la la la, la la la, la.
0: Vabbè, meravigliosa cantata così.
1: Comunque, una canzone bellissima di Only Living Boy in New York. E il Condor Passa, che poi è uno standard, diciamo, della musica latinoamericana. Quindi veramente, veramente un disco da ascoltare tutto dall'inizio alla fine più volte. E che fu anche un enorme successo commerciale, effettivamente è stato un disco assolutamente molto venduto. Dopo averlo ascoltato potrete cominciare a dedicarvi anche all'ascolto della carriera solista di Paul Simon, a partire dal primo album, che si chiama esattamente così, Paul Simon, e dagli altri che vi ricordo ebbero anche un grandissimo successo di critica, perché i suoi primi dischi solisti vinsero tutti i Grammy come miglior album dell'anno. Non penso che ci sia molto altro da dire se non ascoltare appunto la bellissima Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel.

0: Questa era Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel. Ritorniamo sempre in onda con l'almanacco del giorno pop. E a questo punto passiamo al libro dedicato a questa giornata. Ovviamente siamo appunto nella settimana della giornata della memoria e quindi non possiamo non parlare di un autore come Primo Levi. Primo Levi rappresenta uno dei scrittori più interessanti del Novecento italiano, anche perché lui non aveva una formazione letteraria ma umanistica, diciamo, ma prettamente scientifica. Primo Levi è un chimico e riesce in qualche modo all'interno della sua produzione letteraria a riportare anche questa formazione. Vi ricordo per esempio che è autore di una bellissima raccolta di racconti che è Il sistema periodico, in cui ai vari elementi della tavola periodica, della tavola di Mendeleev, lui associava appunto un racconto. Sono tutti racconti bellissimi. Ne parliamo oggi ovviamente, Carlo, perché di quale libro parliamo di Primo Levi in relazione a questa giornata?
1: Allora, per fare una cosa leggermente diversa, perché ovviamente ora tutti si aspettano che dirò Se questo è un uomo, che è un libro che
0: comunque, e invece no, non ne
1: invece
0: parliamo.
1: Ma del seguito del sequel,
0: il sequel.
1: La tregua. Allora, ovviamente battuta a parte, perché non è, cioè, noi cerchiamo sempre di essere allegri, ma il tema insomma
0: richiede un certo tatto.
1: Esatto. E Se questo è un uomo è uno di quei libri che vanno letti, perché comunque sia sono quelle,
0: una testimonianza fondamentale,
1: quelle letture famose che uno dice poi una volta fatta non sei uguale. E effettivamente per me è stato così, cioè la lettura di Se questo è un uomo è stata importante, perché noi ricordiamo sempre la poesia che è all'inizio del libro, anche a scuola soprattutto, però poi dopo c'è tutto il racconto e soprattutto la parte finale, che appunto abbiamo prima citato mentre si parlava di Mediterraneo, La vita è bella, non era esattamente in quel modo, non arrivavano i carri armati a salvarti, era tutto finito, la tragedia parecchio.
0: Il ritorno a casa comportava uno sforzo non da poco.
1: E non solo, perché appunto racconta Primo Levi, infine di Se questo nome, tutto il periodo che è dovuto stare lì dentro il campo di concentramento perché gli mancavano le forze di scappare, in condizioni ovviamente disumane quanto erano prima, ma nel momento in cui era finita la tragedia uno si aspetta insomma,
0: diciamo, l'immediata libertà.
1: Immediata libertà, in realtà c'è una parte in più. E la tregua per me è stato fondamentale comunque come lettura, perché è la seconda parte della storia che nessuno mai racconta, perché se ritorna lì appunto, ribadisco, uno pensa che liberati dal campo di concentramento la storia è finita lì. La tregua è il viaggio di ritorno di Primo Levi,
0: lunghissimo,
1: perché arriva fino, non è che lui è tornato subito a Torino, nella sua Torino, da Auschwitz andò in Russia e ritorno.
0: Sì, qua poi va fatto anche un piccolo chiarimento, scusate la deformazione professionale da professore. Ovviamente Auschwitz è stato liberato dall'Unione Sovietica, mentre invece i campi, diciamo, più a occidente, per esempio Dachau, è stato liberato dagli americani. E quindi questo cosa ha comportato? Che i campi di sterminio liberati, diciamo, dalle forze occidentali comportavano un certo approccio, quelli liberati dall'Unione Sovietica un altro, perché tecnicamente l'Italia aveva invaso l'Unione Sovietica con l'operazione Barbarossa insieme ai nazisti. Quindi anche se quando viene liberato Auschwitz ovviamente è finito il pericolo, diciamo, dello sterminio

0: e della soluzione finale. Primo Levi era un cittadino italiano, quindi tecnicamente un nemico. Per questo, quindi, i vari italiani che stavano ad Auschwitz, come di altre nazionalità, vengono portati in un campo, diciamo, in Unione Sovietica, e poi, dopo, finita la guerra, quando verranno ristabiliti i rapporti diplomatici con la Repubblica Italiana, eccetera, insomma, gli verrà data la possibilità di tornare a casa. Però chiaramente era diverso rispetto invece magari alla sorte dei prigionieri che erano stati liberati a Bergen-Belsen o a Dachau o a Mauthausen, per capirsi.
1: E il percorso era letteralmente poi un cammino, dove appunto Primo Levi racconta anche tutte le vicissitudini che succedono, perché ovviamente non gli veniva dato vestiti, cibo, eccetera, si dovevano un po' arrangiare. Quindi è tutta quella parte in più che dura, mi sembra, un paio di anni comunque.
0: Sì, sì, sì, lui arriva, mi pare, nel 47 o 48 addirittura.
1: Quindi è stato...
0: Che poi è quando scrive, se questo è un uomo, perché lui lo scrisse subito il romanzo, ma non fu, diciamo, accettato dagli editori del tempo. Se questo uomo viene pubblicato, diciamo, nella sua forma, che poi ebbe successo solamente diversi anni più tardi.
1: Se non ricordo male, tra l'altro, La Tregua poi è diventato anche un film con John
0: bellissimo
1: Turturro.
0: Film, credo che sia l'ultimo film di Francesco Rosi, se non ricordo male. Quindi veramente una specie di ultimo canto del cigno, diciamo così, di un altro grandissimo regista italiano, allievo di Luchino Visconti ed esponente del cinema dell'impegno, perché Francesco Rosi è quello che ha fatto Il Caso Mattei, Le Mani sulla Città, Salvatore Giuliano, Tre Fratelli, Cristo si è fermato a Eboli, e più ne ha più ne metta, però veramente tutte opere straordinarie che raccontano l'Italia anche nei suoi difetti, anche nei suoi problemi. Ed è interessante che Rosi si sia dedicato a La Tregua anziché a Se questo uomo. Non abbiamo in realtà un film su Se questo uomo, forse anche perché l'esperienza era così incredibile, drammatica. Abbiamo dei film italiani sul tema dei campi di concentramento, appunto La vita è bella, l'abbiamo citato prima, ma
1: però
0: anche altri.
1: Sarebbe stato particolare, perché appunto, per chi non ha letto Se questo uomo, Primo Levi fa un'esperienza particolare dentro il campo di concentramento, perché lui non fa il campo di lavoro come lo immaginiamo, perché lui era un chimico e lo mettono a fare il chimico. Quindi,
0: sì, infatti lui stava nel terzo campo, che era Buna Monowitz.
1: Quindi anche un'esperienza diversa. Ma concludiamo questa puntata consigliandovi, ora abbiamo detto La Tregua, ma in realtà di leggere entrambi i
0: libri. Tanto di solito l'edizione in Audi comprende entrambi i romanzi.
1: No, io ce l'ho separati.
0: Ah sì, no, io sì. Ne avevo una che aveva sia Se questo nome sia La Tregua, quindi le potete trovare anche insieme.
1: E con quale canzone banale salutiamo i nostri spettatori?
0: È banale, però è una canzone talmente bella che non possiamo non proporla. Poi Carlo mi dice sempre che lui è un bimbo dei nomadi. Ora non so se vi proponiamo la versione di Guccini originale.
1: Allora, avevamo proposto quella di Guccini, che Guccini la odia, però l'ha sempre detto che questa è una delle canzoni che non avrebbe voluto scrivere.
0: Addirittura, sì, chissà, sì, chissà sì. Perché comunque Auschwitz di Francesco Guccini è un bellissimo brano che parla di questo tema, e quindi non possiamo non proporlo come anche diciamo omaggio alla giornata della memoria. Noi ci sentiamo ovviamente la prossima settimana, sempre sulle nostre frequenze, il martedì, oppure in podcast quando volete e preferite. Grazie, e tornate ad ascoltare Almanacco del Giorno Pop. Francesco Guccini, Auschwitz.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 15 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno. Minime, piuttosto fresche su pianure e vallate interne. Massime stazionarie intorno ai 30 dei, con marcata escursione termica. Venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe tutto il suo arsenale e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. Lo ha detto Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista. Tra stanotte e stamattina, doppio attacco russo contro 2 stazioni di servizio a Kiev. Proprio ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. E 2 caccia italiani hanno abbattuto la notte scorsa un drone di sospetta provenienza russa che aveva violato lo spazio aereo in Lituania, stato della NATO. È salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza e nello Yemen cresce l'emergenza umanitaria. 1 persona su 5 fra quelle uccise o ferite nelle recenti violenze è un bambino. Oltre l'80% delle vittime minorenne è stato causato da attacchi aerei o droni, denuncia Save the Children. Cresce anche il numero degli sfollati, sono almeno 85.000 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio, coinvolto anche il faccendiere Luigi Bisignani. Secondo i PM l'obiettivo era alterare le quote della società della Lazio, società quotata in borsa, diffondendo false notizie con l'intento di allontanare Claudio Lotito dalla società. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente di un istituto di credito di Bisceglie licenziato nell'agosto 2024 che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta e sistematica i dati di oltre 3.500 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale anche il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. L'ex dipendente ora rischia il processo. Ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Dichiarato ieri il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 15 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno. Minime, piuttosto fresche su pianure e vallate interne. Massime stazionarie intorno ai 30 dei, con marcata escursione termica. Venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Andrea Riccardi, in un suo blog, Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, presenta le idee per poter contribuire a un mondo diverso. partendo dall'investire sul dialogo e sulla diplomazia. Andrea Riccardi dichiara nel suo blog: la Chiesa si oppone a vedere la guerra come unico strumento di risoluzione delle controversie. Per questo il ministro degli esteri della Santa Sede si è recato a Mosca dopo una visita a Kiev e un incontro con i dirigenti ucraini. E ha dichiarato: nonostante persistano differenze rilevanti, sostanziali, nelle nostre valutazioni su alcune questioni, sono emersi anche numerosi e importanti punti di convergenza. Vaticano e Mosca, nonostante le divergenze, soprattutto riguardanti il problema della guerra in Ucraina, continueranno a parlare. È un messaggio chiaro: bisogna investire sul dialogo e la diplomazia. Questo è, diciamo, l'atteggiamento, la risposta di Papa Leone. In un mondo in cui tanti canali di comunicazione sono interrotti, anche oggi su gravi questioni che toccano la vita di milioni di persone, i leader comunicano le loro decisioni con messaggi social, un sistema che acuisce la polarizzazione delle posizioni. C'è un appello preciso di Papa Leone: porre fine alle ostilità, avviare autentici negoziati con il sostegno della comunità internazionale. Ma dialogo, diplomazia e negoziato stanno scomparendo dal vocabolario della comunità internazionale. Il linguaggio diventa sempre più bellicoso. La Magnifica Humanitas del Papa ha notato l'odierna rivalutazione della guerra come strumento di politica internazionale e scrive: la guerra appare quasi come una prosecuzione naturale della politica e il mercato delle armi diventa motore autonomo di scelte belliche. Ormai è la guerra che domina la forza militare, la debolezza delle iniziative diplomatiche, la complessità degli interessi in gioco favoriscono e tendono a far sì che si cronicizzino i problemi del nostro mondo. Tutto questo comporta un costo umano e ambientale altissimo, dice il Papa, e conclude: è molto più facile iniziare una guerra che fermarla, e questo lo stiamo vedendo. È questa la logica che il Papa e i suoi collaboratori intendono spezzare. Non hanno una forza militare o economica, hanno dalla loro la forza debole di una sapienza maturata in una lunga storia e nel contatto con quanti hanno pagato il conto amaro delle guerre, milioni. La Chiesa, sai, crede che la guerra è un'inutile strage, e la Chiesa non ha un suo interesse nazionale, si fa carico di una visione globale dei popoli, recependo l'aspirazione dei tanti che subiscono la guerra. Non fa una lezione morale, ricorda che la guerra lascia il mondo peggiore di come l'ha trovato. Dialoga con tutti, vuol resuscitare il dialogo, pur in un intreccio di polarizzazioni. In questo senso va vista e letta anche la missione del cardinale Zuppi in Ucraina, a Mosca. E la Chiesa si muove tra la vicinanza alle vittime e il dialogo con gli esponenti politici. Bussa a porte che sembrano chiuse, viene accolta con rispetto, forse perché molti intuiscono la verità di quanto afferma, la passione con cui lo dice, la fiducia in un futuro diverso. Una volta Papa Francesco esclamò: il mondo soffoca senza dialogo. E adesso vediamo quanto avesse ragione.

Parliamo adesso di giustizia. La Caritas di Cortona è nata nel 1974, istituita da Paolo VI, quale organismo ecclesiale di animazione, coordinamento, promozione della carità. In questi anni di vita e lavoro abbiamo conosciuto tanti profeti ispiratori che ci hanno indicato la via da seguire, persone che hanno concluso il loro cammino su questa terra o che ancora sono presenti per indicare la strada e per combattere. Vorrei farvene conoscere alcuni, attraverso il loro pensiero e la loro vita, farvi conoscere come hanno forgiato anche il nostro cammino di questi anni. Un pioniere, un personaggio ancora non sufficientemente conosciuto per la novità del suo pensiero, è stato Luciano Tavazza, che ha lavorato all'interno della Caritas Nazionale e ha cambiato il concetto di volontariato. Lo abbiamo incontrato a Roma e in occasione dei vari convegni nazionali ai quali partecipavamo. Il volontariato si sviluppa tra gratuità e libertà, due sue caratteristiche imprescindibili. È un accompagnamento complesso dei fratelli. La giustizia ci fa scoprire lo spazio dell'altro, senza dimenticare la sua soggettività. È la dimensione politica del volontariato, che supera quella assistenziale della cura e che permette di cambiare la società. Guardare fuori di noi non ci porta lontanissimo, ma alla prossimità, dice il profeta Isaia. Quando abbiamo digiunato, non ci hai visto? Quando ci siamo umiliati, non ci hai notato? Ecco la risposta di Dio. Voi digiunate per litigare, non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. È questo forse il digiuno di cui mi posso compiacere? Da Luciano Tavazza abbiamo imparato che il volontariato è giustizia. Altro grande profeta per noi, vivente di 88 anni, è Alex Zanotelli, missionario nella discarica di Crocosciu, costantemente attivo per la giustizia e la solidarietà vissute e proclamate, direttore della rivista non violenta Mosaico di Pace fondata da Don Tonino Bello, è stato direttore della rivista combognana missionaria Nigrizia, che sotto la sua guida cominciò a parlare delle cause politiche della povertà africana e del volto anche italiano della fame in questo paese. Ha fondato il movimento Beati Costruttori di Pace, si è forgiato nelle baraccopoli, nei luoghi dell'inferno. Quando vi viveva, disse, forse Dio è malato. Continua la sua opera oggi nel quartiere della Sanità di Napoli, sempre con i più poveri, sempre pronto alle battaglie per l'accoglienza degli ultimi, degli immigrati, contro le guerre e le armi. Finanze, armi, politica, che vergogna! Dobbiamo costruire un sistema non violento, della tenerezza, della misericordia. Questo disse dall'Arena di Verona, parlando di giustizia e pace che si baceranno e seduto a fianco di Papa Francesco. I suoi appelli, togliere i soldi dalle banche che appoggiano le armi, fare disobbedienza civile contro la guerra. I disperati della storia nessuno li fermerà, dice ai giornalisti, invitandoli a raccontare le tragedie della storia. Aiutiamoli a casa loro, ma come si fa dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a farlo? Non ho spazio per continuare a raccontare di tante figure che hanno tracciato il nostro cammino in questi anni. Magari lo farò un'altra volta. Concludo con un accenno a Don Biancalani, che in questi giorni si è recato a Barbiana a pregare sulla tomba di Don Milani. Gli sono tornate in mente le parole del priore ai suoi ragazzi, il suo testamento spirituale. Ho voluto molto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze.
Termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carlarossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni alle 12:06 e alle 18:15 c'è il nostro notiziario. Poi potete seguirci anche in DAB, mentre siete in auto, alla lettera I, come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

Buongiorno e buon ascolto. Le notizie del GR Valdichiana di oggi, martedì 15 di settembre, in redazione Giorgio Fanelli. Pubblicata in Toscana la mappa dei redditi. Arezzo, crescita consistente del 19,8%, ma il potere d'acquisto continua a diminuire. I dati della ricerca IREF ACLI sulle differenze di reddito dal 2020 al 2025, da Pisa a Lucca, da Arezzo a Pistoia, Pampana, presidente ACLI Toscana. Solo il 50% dei lavoratori toscani ha avuto una crescita dello stipendio superiore all'inflazione. Per gli altri il potere d'acquisto continua a diminuire. È Firenze la provincia toscana dove i redditi da lavoro dipendente sono cresciuti più tra il 2020 e il 2025, più 22,2%, da 26.653 a 32.580 euro di reddito medio. All'estremo opposto si trova Grosseto con un aumento del 15,3%, da 22.070 a 25.455 euro pro capite. Quasi 7 punti percentuali separano le due province nella crescita dei redditi, con la distanza media tra i redditi che è cresciuta da 4.000 a 7.000 euro. È una Toscana a più velocità quella che emerge dalla nuova ricerca redditi di ACLI IREF, dedicata ai redditi da lavoro dipendente in Toscana tra il 2020 e 2025, che è stata presentata nello scorso fine settimana durante la festa regionale di ACLI Toscana al Circolo San Prospero Tellini di Cascina. Dopo Firenze le crescite più consistenti si registrano ad Arezzo, più 19,8%, Massa Carrara 19%, Pisa 18,9%, Lucca 18,2, seguono Livorno più 17,5, Prato 17,3, Siena 16,4 e Pistoia 15,9, fino ad arrivare a Grosseto più 15,3. La differenza non riguarda soltanto la dinamica, ma anche i livelli di reddito. Nel 2025 Firenze raggiunge i 32.580 euro di reddito medio, davanti a Livorno 32.320, Prato 31.180, Lucca 31.022 e Siena 30.358. Grosseto si colloca invece in fondo alla graduatoria con 25.455 euro, preceduta da Massa con 25.929. Dalla ricerca risulta inoltre che il 49,9% dei lavoratori toscani ha registrato tra il 2020 e il 2025 una crescita del reddito superiore all'inflazione cumulata nel periodo, più 18%, mentre il 34% ha visto aumentare il proprio reddito in misura inferiore all'inflazione e il 16,1% ha registrato una diminuzione nominale. La Toscana nel suo complesso presenta una dinamica molto vicina a quella nazionale, dove le rispettive quote sono 49,4%, 34,7% e 15,9%. Il reddito medio dei lavoratori dipendenti toscani è passato dai 23.218 euro del 2020 ai 27.625 euro del 2025, con una crescita nominale del 19% a fronte dei 29.346 euro della media italiana. I numeri delle province ci dicono che non esiste una sola Toscana quando parliamo di redditi da lavoro, afferma Elena Pampana, presidente di ACLI Toscana. Firenze e Grosseto rappresentano gli estremi di una distanza che non riguarda soltanto quanto si guadagna, ma anche la velocità con cui i redditi riescono a crescere. È un elemento che dovrebbe interrogarci sulle opportunità che i diversi territori riescono oggi a offrire e chi lavora sulle condizioni che lo determinano. Queste differenze. Ma dopo tutti i numeri che vi ho elencato, ecco la cosa più importante e la più preoccupante è quella del potere d'acquisto, continua Pampana. Una crescita del reddito non significa necessariamente stare meglio, soprattutto quando il costo della vita cresce più velocemente degli stipendi. In Toscana quasi un lavoratore su due non ha visto il proprio reddito crescere più dell'inflazione negli ultimi 6 anni. Significa per una parte molto ampia delle persone l'aumento nominale dello stipendio non si è tradotto in una maggiore capacità di spesa. È qui che la fotografia

0: dei redditi diventa una fotografia delle condizioni di vita. Se il salario cresce, ma abbastanza da tenere il passo con i prezzi, la percezione concreta è quella di avere meno risorse a disposizione. Baraclet in Casentino, 80 anni guardando al futuro, pubblicato il terzo report di sostenibilità. Bibbiena Baraclet S.P.A., storica azienda toscana, leader nazionale nella prefabbricazione in cemento per l'edilizia industriale, commerciale e logistica, presenta il suo terzo report di sostenibilità relativo all'esercizio 2025. Un'edizione che assume un significato particolare perché arriva nell'anno in cui la Baraclet celebra 80 anni di attività, 8 decenni nei quali l'azienda ha attraversato generazioni, trasformazioni economiche e profonde evoluzioni del settore, continuando a crescere senza perdere il legame con il territorio e con i valori che ne hanno accompagnato la storia. Il nuovo report diventa così non soltanto uno strumento di rendicontazione delle performance, ma anche una riflessione su ciò che consente ad un'impresa di resistere nel tempo, capacità di innovare, adattarsi, utilizzo responsabile delle risorse, attenzione alle persone e costruzione di relazioni solide con il territorio e con l'intera filiera. Un concetto che attraverso la lettera agli stakeholder e che Baraclet sintetizza nel pensiero. La sostenibilità più autentica è la capacità di durare nel tempo. Il 2025 rappresenta la prova chiara di questo approccio. Baraclet ha raggiunto volumi produttivi record ed un valore economico generato pari ai 132 milioni di euro, riducendo contemporaneamente consumi ed emissioni. Le emissioni Scope 1 e 2 market based sono diminuite del 20%, il consumo energetico complessivamente del 10%, quello di gas naturale del 23% rispetto al 2024. E adesso vi leggo un comunicato fattomi recapitare da Paolo Brandi, capogruppo in consiglio comunale di Rinascimento Castiglionese, ma che non è una novità perché potete leggere su tutti i social tipo Facebook e anche su Instagram, e riguarda il polo scolastico costruito con i soldi del PNRR sull'ex campo sportivo della spiaggina di Castiglio Fiorentino. Quando un sindaco fa un post sul polo scolastico della spiaggina e descrive una realtà smentita da documenti ufficiali, sarebbe colpevole non sottolinearlo. Il sindaco di Castiglio Fiorentino ci informa che avrebbe contribuito ai nuovi 150.000 posti negli asili in Italia grazie al nuovo polo scolastico della spiaggina. Carte alla mano, i dati raccontano un'altra storia. Il comune ha chiuso 2 asili nido alla Pievuccia e a Brolio per complessivi 73 posti e ne ha aperto uno nuovo da 72 posti nel nuovo plesso scolastico. Quindi, se tutti avessero seguito naturalmente la strada castiglionese, in Italia ci sarebbero stati sicuramente meno posti nuovi all'asilo. Ma andiamo avanti. Che il polo sia moderno, nessuno lo mette in dubbio. Che sia anche bello, qualche dubbio nasce. La domanda è un'altra. Era davvero questa la scelta più razionale? In un momento di calo demografico serviva un'opera costata complessivamente oltre 5 milioni di euro? Serviva a sacrificare uno storico campo sportivo per poi doverne realizzare un altro spendendo un altro 1,5 milioni di euro? E soprattutto era proprio necessario costruire il polo in una zona dove viabilità e parcheggi rappresentano da sempre un problema? Insomma, in questo caso la modernità sembra fare a pugni con la razionalità, con la logica e, lasciatemelo dire, perfino con l'estetica. Poi certo i lavori sono stati conclusi nei tempi previsti e in Italia non è una cosa scontata, però qualche vuoto rimane. La cucina non è stata attrezzata e non sarà operativa per tutto l'anno scolastico. La sezione della scuola materna partirà il prossimo anno, se partirà. Il collaudo alla consegna non era ancora terminato e le aree esterne, a cominciare dal giardino, non sono ancora completate. Ma quando tutti, compresi quelli che avrebbero il compito di informare, stanno zitti, qualcuno dovrà pur dirle certe cose. Non è per partito preso, non perché tutto quello che viene fatto dall'amministrazione sia sbagliato, ma perché un sacco di cose attendono una risposta. Il GR Valdichiana termina qua, ci sentiamo fra qualche istante per la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva del martedì. Appuntamento di spessore per il ciclismo a livello Elite Under 23, oggi a Loro Ciuffenna, con l'85esima edizione della Coppa Ciuffenna, 98esima Coppa Antica organizzata dalla Lorese diretta da Luciano Gambini. Partenza alle ore 13 da percorrere un circuito di quasi 15 km da ripetere 11 volte per un totale di 164 km. Loro Ciuffenna, Bivio Casalini, Ganghereto, la rotonda di Terranova Bracciolini, la Penna, l'ascesa Loro. Ecco il tracciato. Una gara di grandi tradizioni che è tra le più longeve in categoria. Circa 130 gli iscritti, tra cui la Opla di Firenze con Del Cucina, che è proprio di Loro, e Gialli Valdarnese di Levani, protagonista di una bella stagione prestosa dal successo nell'internazionale di Coppa del Marmo a Carrara e secondo l'anno scorso alla Coppa Ciuffenna dietro il russo Slavekin. La Gallina con Crescioli, Rostese, Beltrami, Trecolli, Maltinti, la Retina Rosini, il team spagnolo Baix Bretortosa, che l'anno scorso appunto vinse con Slavekin, il russo che pochi giorni fa si è imposto a Cesa, ma che non sappiamo se sarà presente quindi a questa manifestazione, la formazione italo-britannica della ZAP, un club della Repubblica Ceca e tante altre squadre ancora. Torniamo al calcio a parlare ancora di Serie B, perché nella giornata numero 4 sono stati soltanto 2 successi esterni e 25 gol segnati. La partita più importante che si giocava era quella di domenica pomeriggio alle 17:15 a Avellino-Palermo, terminata in parità 1-1. Bene, sentiamo il dopo partita con mister Inzaghi.
2: Ma è stata una partita combattuta, difficile, lo sapevamo. Probabilmente potevamo passare in vantaggio all'inizio con l'occasione di Vavassori, poi dopo insomma siamo stati chiaro, l'Avellino si difendeva basso, potevamo essere un po' più veloci nel gioco, cercare di determinare di più, e poi quel gol chiaramente ci ha punito, e lì la squadra è stata brava a reagire, a trovare il pareggio, e poi abbiamo avuto anche insomma due palle, quel contropiede 4-2, grida vendetta e l'occasione di Palumbo. Poi è chiaro che nell'ultimo minuto abbiamo rischiato anche in un immenso senza Bani di prendere gol, e qui penso che alla fine, vista la partita, sia un risultato giusto. Penso che la gente abbia visto una bella gara e noi diamo continuità comunque ai risultati.
3: Quanto ti rende orgoglioso la reazione della squadra al gol del vantaggio dell'Avellino?
2: No, la squadra ha reagito bene. Quel momento non era facile, però insomma sappiamo questa squadra nelle difficoltà trova sempre la zampata, l'ha trovata anche oggi. C'è un po' di rammarico, come ho detto prima, per quelle due occasioni, però poi abbiamo anche rischiato, per cui penso che alla fine vada bene così.
3: Vorrei che ti soffermassi sull'impatto di Jonsen, 3 gol in queste prime 4 giornate di Serie B.
2: Ma Jonsen sta facendo quello che pensavo dall'inizio dell'anno, l'ho detto anche a lui, uno come lui in questa categoria deve fare più di 10 gol, speriamo sia l'anno giusto, lo vedo motivato, in forma, e speriamo continui così.
3: Che importanza adesso chiudere bene davanti ai propri tifosi alla vigilia della sosta?
2: Beh, adesso dobbiamo chiudere il cerchio, chiaro che sarebbe importante insomma arrivare a questa partita, vincerla e poi finalmente riposare un po', insomma sappiamo che nel nostro stadio ci trasformiamo e speriamo che come sempre la gente ci dia una grande mano.
0: Fra le due vittorie esterne che citavo in precedenza nella giornata numero 4 del campionato cadetto c'è quella dell'Entella che ha battuto il Pisa per 3-1 e poi quella dell'Arezzo ad Empoli. Al nostro microfono il capitano Luca Magnini, che ritiene che il suo Empoli ha prodotto molto di più di quanto abbia poi raccolto sul terreno di gioco.
4: Ciao Luca,
5: ciao.
4: È difficile analizzare una partita del genere perché comunque gli episodi alla fine hanno inficiato parecchio. Avevate approcciato anche bene la partita, quindi primo tempo, la prima mezz'ora è stata assolutamente di livello, poi c'è stata l'espulsione, poi nel secondo tempo anche quel gol un po' casuale. Ti chiedo come l'avete vissuta e da cosa si riparte, quali sono, se vogliamo, diciamo, gli aspetti positivi che si possono trovare comunque in una sconfitta?
6: Sì, come hai detto tu, è stata una partita insomma particolare, ma questo è il calcio, quindi nello spogliatoio a fine partita c'era grande rammarico, grande dispiacere, perché secondo me il primo tempo per tutti i 45 minuti abbiamo fatto un gran primo tempo, secondo me meglio dell'Arezzo, Abbiamo creato sicuramente più presupposti di loro per andare in vantaggio, e forse quello che ci è mancato un po', essere più concreti per andare in vantaggio, e poi ritrovarsi insomma sotto di nuovo e 0-0 sicuramente è un colpo in una partita così. Però l'atteggiamento è stato giusto anche nel secondo tempo, perché comunque il primo quarto d'ora siamo riusciti anche a giocare abbastanza puliti, non si è vista l'inferiorità, poi ci siamo un po' abbassati, abbiamo sicuramente sbagliato qualche uscita, e è chiaro che il gol un po' rocambolesco ti taglia le gambe, perché secondo me ci stavamo difendendo bene, non avevamo subito grandi pericoli. È chiaro che è una sconfitta, però la Serie B è così, lo sappiamo, ci sono tante cose positive, perché abbiamo fatto la partita dal primo tempo, abbiamo avuto un grande atteggiamento per tutta la gara, e dobbiamo andare a Modena con grande entusiasmo ancora, e con la voglia di andarci a riprendere i punti che abbiamo perso oggi.
5: Ciao, ti chiedo se l'episodio appunto dell'espulsione è stato determinante secondo te appunto poi per il risultato della partita, per la sconfitta.
6: Ma sicuramente giocare un uomo in meno non è mai facile, però determinante non lo so, sicuramente la sua valenza. Secondo tempo, secondo me, per buona parte abbiamo difeso bene e sicuramente potevamo portare a casa lo stesso dei punti, quindi sono episodi che capitano, bisogna andarci sopra, è un peccato. Poi è chiaro che condiziona un po' la partita, perché secondo me in 11 abbiamo dimostrato di essere superiori sul campo.
7: Ciao Luca, buonasera. Cerco di voltare subito pagina e guardare alla prospettiva della prossima partita. Ti chiedo, da capitano ma anche da ex, no? Per te sarà una partita particolare, come si prepara questa settimana?
6: Bisogna essere bravi a buttare fuori le scorie di oggi, adesso avremo 2 giorni liberi, insomma dobbiamo staccare, e poi prepareremo una partita molto importante, perché oggi secondo me sono dei punti persi per la partita che è stata e per come abbiamo approcciato, per i valori sul campo. Quindi dobbiamo andare a Modena con una voglia incredibile di portare a casa dei punti, per me sarà sicuramente speciale, però insomma sono veramente fiero di far parte di questo gruppo, e credo che oggi meritasse qualcosa di più, e la forza deve essere questa, andare a riprendere i punti che oggi abbiamo lasciato e continuare con questa onda, con questo spirito.
0: L'attesissimo derby di Serie C in programma la quarta giornata, quello fra Pianese e Grosseto, non regala grosse emozioni, e la partita termina 0-0. Unanimi commenti di una bella gara, ma alla Pianese manca il gol. Sono 8 i punti della formazione guidata da Paolo Indiani, che condivide l'alta classifica con Ravenna e Reggiana, inseguita dal Guidonia Montecelio, dal Forlì e con il Livorno e il Perugia ad un solo punto a quota 7. Per la Pianese, terz'ultima posizione in classifica, dopo la Pianese ci sono San Benedettese e Vispesaro che hanno un solo punto, la Pianese che ne ha 2 dopo 4 gare giocate, con nessuna vittoria fino a questo momento ottenuta, 2 pareggi, 2 sconfitte, 0 gol realizzati, 3 subiti. Sentiamo mister Zanchetta.
8: Buonasera mister Paolo Sparro, TV 9 Telemaremma. Complimenti innanzitutto, perché una Pianese così è una Pianese che è andata più volte vicina a ottenere il bottino pieno, soprattutto è riuscita a interrompere qualsiasi trama offensiva veloce che ha provato a imbastire il Grosseto, e soprattutto a, diciamo, inaridire le fonti di gioco biancorosse.
9: Buonasera. Sì, sono d'accordo, i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, grandissima sotto tutti i punti di vista, a parte un pizzico sotto la finalizzazione, che chiaramente è quella che ci lascia il rammarico più grande, perché abbiamo creato tante situazioni e non essere riusciti a fare gol ci lascia veramente con l'amaro in bocca. Però i ragazzi sono sulla via giusta, ma già da qualche settimana, e continuano a migliorare. Oggi hanno messo grande intensità, hanno, come avete detto voi, hanno lasciato veramente poco spazio agli avversari, che se lasciati giocare hanno qualità e nelle altre partite avevano dimostrato di creare tanto. Quindi io devo solo fare grandi complimenti ai miei ragazzi, continuare a sostenerli, perché c'è grande fiducia in loro, e sono convinto, sempre più convinto, che noi questa situazione la faremo girare, perché per me è così.
10: Idea Plus TV, Sabrina, buonasera. Dunque, i pochi punti in avvio di questo campionato, è una situazione che la sorprende o ci sta, visto anche il blasone delle altre squadre, soprattutto oggi non si è segnato, perché?
9: No, mi sorprende che partite così non si vincono, questo un po' mi sorprende, però faccio calcio da 40 anni e quindi so come funzionano le cose, so che ci sono i momenti, Oggi noi in tutte le situazioni che abbiamo creato siamo andati vicinissimo al gol, a un certo punto rischiamo di prendere un gol per un giocatore che fa una rovesciata, prende in testa il nostro giocatore, la palla finisce verso il palo. Cioè è troppo lampante che questo momento c'è da continuare a soffrire, ma ho una squadra che sa soffrire, quindi io penso che ne usciremo presto da questo momento, se continuiamo così chiaramente. Il difficile è questo, perché quando non vinci partite come queste a volte un po' di scoramento viene, invece noi assolutamente non dobbiamo commettere quell'errore, continuare a credere nel processo, perché dopo partite così si vinceranno.
11: Buonasera mister, scusi, abbiamo visto una bella Pianese stasera, giocavano su tutti i palloni, hanno lottato su tutti i palloni, soltanto hanno Se palle go, peccato persi. Se palle...
9: No, l'ho detto, chiaramente lavoriamo per migliorare tante cose. Finalizzare sicuramente è una cosa che dobbiamo migliorare, perché abbiamo fatto un gol e quindi vuol dire che lì dobbiamo migliorare qualcosina, però li vedo in allenamento, li vedo, quindi sono giocatori che purtroppo in questo momento stanno soffrendo da quel punto di vista lì, però io sono stracontento dei miei attaccanti, perché ce la mettono tutta, lavorano per la squadra e quindi sono convinto che qualcosa gli deve ritornare indietro.
0: È tutto anche per oggi, domani torneremo sul calcio dilettantistico locale. Per ora è tutto, Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valditiana a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 15 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno. Minime piuttosto fresche su pianure e vallate interne. Massime stazionarie intorno ai 30 dei, con marcata escursione termica. Venti deboli di grecale. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo della cistite e iniziamo come sempre con la definizione di cistite. La cistite è una infiammazione della mucosa vescicale che colpisce prevalentemente il sesso femminile, e questo per ragioni anatomiche, in quanto che nelle donne l'uretra ha una minore lunghezza. Sebbene si tratti di un disturbo frequente e generalmente privo di complicazioni, la sua ricorrenza può incidere significativamente sulla qualità di vita. Nella gran parte dei casi l'origine della cistite batterica è batterica e il principale responsabile è l'Escherichia coli, un batterio normalmente presente nell'intestino che può risalire l'uretra e colonizzare la vescica. Esistono tuttavia anche forme non batteriche legate a traumi meccanici, agenti chimici come dei detergenti aggressivi, radiazioni e disfunzioni del pavimento pelvico. I fattori di rischio più comune includono l'anatomia femminile, abbiamo detto, in quanto che l'uretra è breve, e vicinanza anatomica fra ano e meato uretrale. Igiene intima inadeguata, l'uso di detergenti aggressivi o movimenti di pulizia errati dal dietro in avanti. Fattori ormonali, come per esempio il calo degli estrogeni durante la menopausa che altera il microambiente vaginale, i rapporti sessuali in quanto sollecitazioni meccaniche facilitano l'ingresso dei batteri e una disbiosi intestinale, stitichezza cronica o alterazioni della flora batterica. I sintomi si manifestano in modo improvviso e acuto, quindi abbiamo poliuria, ossia il bisogno di urinare frequentemente, la pollachiurea, urinare in piccole quantità, poi disuria e stranguria, che è il bruciore, dolore o difficoltà durante la minzione, il tenesmo vescicale, una sensazione costante di incontinenza o di incompleto svuotamento, e le urine torbide o maleodorante, segno della presenza di batteri e globuli bianchi, e talvolta questa può essere accompagnata da ematuria, ossia da tracce di sangue. La diagnosi si basa essenzialmente sulla anamnesi.

0: il patogeno specifico e determinare l'antibiotico più efficace tramite l'antibiogramma. La cistite si cura seguendo due strade diverse ma complementari. Innanzitutto è bene aumentare il proprio introito liquido assumendo quindi molti liquidi e poi è bene assumere degli integratori come in primis il mirtillo. Infatti numerose evidenze che nascono dalla letteratura scientifica dimostrano che la principale proprietà del mirtillo è quella di inibire l'adesione batterica alla mucosa vescicale. L'infezione infatti nasce nel momento in cui i germi, aderendo alla mucosa vescicale, si nutrono e proliferano, generando appunto la cistite. È molto importante l'uso del D-mannosio, che è uno zucchero semplice che impedisce l'adesione dei batteri alle pareti vescicali. E poi ci sono chiaramente gli antibiotici. Purtroppo è invalso l'uso di ricorrere all'antibiotico appena si manifestano i sintomi della cistite, ma dobbiamo ricordare che questa terapia va usata solo in presenza di una infezione batterica. Quindi se la cistite è generata da radiazioni o da traumi o da agenti chimici, l'antibiotico non agisce. E l'uso inappropriato degli antibiotici può rappresentare un problema a lungo termine, in quanto si possono sviluppare delle vere e proprie colonie di germi e batterici antibiotico resistenti. Inoltre, la diffusione di germi e batteri antibiotico resistenti rappresenta nel medio e lungo periodo un vero e proprio pericolo per la salute pubblica. Per ridurre la frequenza degli episodi o prevenire le recidive è consigliabile adottare una serie di abitudini quotidiane, ossia una idratazione costante, bere almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno per stimolare la diuresi, una igiene corretta, detergere la zona perineale sempre dal davanti.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sconfinato nello spazio aereo della Lituania. La Russia non ferma l'escalation in Ucraina. Resta alta la tensione nel Golfo, Riyadh minaccia ritorsioni contro lo Yemen dopo gli attacchi di ieri che hanno provocato 13 feriti in Arabia Saudita. Il Senato vota sì alla nuova legge elettorale, il testo con le modifiche tornerà poi alla Camera. Sciopero oggi e domani dei medici di famiglia, la protesta contro l'intesa sulle case della comunità, carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Buongiorno da Antonella Mitola. Resta alta la tensione fra Mosca ed Europa. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausėda, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Raid anche su Zaporizhia, dove i droni russi hanno ucciso una persona e interrotto l'erogazione di energia elettrica in alcune zone della città. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Ma a che punto è la guerra fra Russia e Ucraina? Sentiamo Marco Burini.
4: Russia e Ucraina si sono messe d'accordo per non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. È l'ultima sparata di Trump, che però non è stata confermata dalle parti. È solo l'ultimo capitolo di un negoziato mai davvero decollato, depistato e sabotato proprio da chi doveva portarlo avanti, i contendenti e gli alleati. Putin, l'aggressore, forse si era illuso di una guerra lampo, ma poi si è intestardito, non sente ragioni, vuol tenersi il Donbass. Zelensky, l'aggredito, all'inizio non si è smarrito, ha reagito e il suo popolo l'ha seguito, ma adesso è logorato dagli scandali interni, corruzione, e le truppe sono sfinite. L'Europa lo sostiene ancora con armi e sanzioni, ma è fuori dal negoziato. Quello se l'è intestato Trump, manda i suoi, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, ma come credergli se la sua famiglia ha legami col Cremlino? Il matrimonio del figlio, Donald Jr., è stato finanziato da un oligarca russo vicino a Putin. Marco Burini, linea allo studio.
2: Sale a 13 feriti il bilancio degli attacchi degli Houthi dello Yemen in Arabia Saudita. Una nave non ancora identificata è stata colpita nello stretto di Hormuz da un proiettile sconosciuto. Sentiamo Massimiliano Cochi.
5: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: E torniamo in Italia. Il Senato ha votato sì alla riforma della legge elettorale. Il testo passa ora in terza lettura alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove c'è Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, sì, mattinata intensa con il via libera del Senato alla Stabilicum, una nuova legge elettorale presentata dal centrodestra. In un clima di muro contro muro, le forze politiche si sono divise su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene, restano capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier. Capitolo firme per i piccoli partiti non presenti in Parlamento. Il numero necessario viene aumentato da un minimo di 1.500 a 6.000. Tutto adesso torna alla Camera il 28 settembre da Palazzo Madama. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. A Roma oggi, questa mattina, tavola rotonda della CISL sul tema la ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del paese. Ce ne parla Pierluigi Vito.
7: La ricchezza delle famiglie italiane è aumentata negli ultimi 10 anni, ma la crescita è stata la più bassa dell'Eurozona. Si è fermata a un più 22% contro una media dell'area di più 60. Non solo, le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche il faccendiere Luigi Bisignani. I PM contestano la diffusione di notizie false per provocare l'alterazione del prezzo delle azioni in borsa della Lazio. L'obiettivo, secondo i magistrati, era di allontanare Claudio Lotito dalla società. Mobilitazione nazionale oggi dei medici di famiglia, sindacato protesta contro l'intesa sulle case della comunità denunciando carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Sentiamo Monica Di Loreto.
8: Scioperano oggi e domani medici di medicina generale del sindacato medici italiani mobilitati contro l'intesa del 23 giugno che introduce obblighi di presenza nelle case di comunità con orari rigidi e attività aggiuntive ritenute penalizzanti. Il sindacato denuncia il rischio di una riduzione dell'autonomia professionale, un aumento dei carichi di lavoro e una gestione più vincolata da parte delle aziende sanitarie in tutta Italia, da Roma a Milano, da Palermo a Napoli. Sono previste assemblee e manifestazioni. Lo SMI chiede un modello diverso, doppio canale con accesso volontario alla dipendenza, scuola di specializzazione universitaria, reintroduzioni dell'area della medicina dei servizi e più personale del 118. Una mobilitazione definita obbligata, nata dall'assenza di impegni concreti della parte pubblica e intanto la petizione 1451, promossa dalla segreteria del sindacato per sostenere la riforma della medicina generale, ha superato le 9.300 firme ed è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: È stato ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Ieri è stato dichiarato il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Nel mondo aumentano gli adulti che si battezzano. Sentiamo Paolo Fucili.
9: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. E questa era l'ultima notizia, ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Continua a crescere la tensione tra Russia e Europa. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, ha affermato Nikolaj Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista ripresa dall'agenzia TASS. Intanto, la scorsa notte, caccia NATO italiani hanno abbattuto un drone in volo sulla Lituania.
2: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausea, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Unione Europea in un contesto globale sempre più ostile. Il Parlamento Europeo ha votato lo scudo europeo per la democrazia. Con 400 voti favorevoli, i parlamentari hanno dato parere positivo alla relazione della Commissione di Bruxelles, che prevede la creazione di un organismo centralizzato della UE incaricato di contrastare tali minacce e dotato di mandato e bilancio chiari. Nel testo votato, la Russia viene indicata come la principale minaccia all'integrità democratica dell'Europa, insieme a Bielorussia, Cina, Iran e Corea del Nord. Roma alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio sono stati celebrati i funerali laici di Emma Bonino, l'esponente radicale e di Più Europa, morta a 78 anni d'età. Presenti alla cerimonia funebre le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Venezia, al quarto giorno di ricerca in laguna, è stato ritrovato il corpo della donna dispersa dopo un incidente avvenuto sabato mattina nelle acque lagunari. Il ritrovamento del cadavere è stato effettuato da un cittadino oggi verso le 9 in zona Campalto. La vittima recuperata è proprio la 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Michiedi si è scontrato con un taxi acqueo nel canale di Tessera. La conferma che fosse lei è arrivata dal sindaco di Venezia Simone Venturini, che oggi ha scritto sui social: si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto col fiato sospeso tutta la nostra città. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Ed è il pomeriggio di Blu 2000 anche in questo 15 settembre, ben ritrovati, buon martedì pomeriggio, ritrovo tutti voi con piacere, anche il nostro mister Sabino D'Alessandro, possiamo definirlo ormai l'uomo della sveglia anche del pomeriggio, vi dà il benvenuto e ben ritrovati anche nel nostro contenuto pomeridiano fino alle 16 insieme. Vi ricordo anche come seguirci naturalmente attraverso il DAB, attraverso il digitale terrestre canale 728 e poi vi aspettiamo ovviamente dall'app Play 2000 e dal sito play2000.it per tutti i nostri contenuti, anche quelli in podcast che recuperate grazie ovviamente a tutte le dirette e tutti gli ospiti che abbiamo da mattina a sera qui su Blu 2000. Iniziamo con un salto nel passato, gli anni 80 dei Simple Minds.

Canzoni d'eccezione per aprire il nostro pomeriggio di martedì 15 settembre. Prima i Simple Minds, adesso i Pearl Jam con Just Breathe dal 2009. Allora, siccome ho visto la pagina dei concerti di oggi ridotta davvero al lumicino, ci stiamo avvicinando a una nuova stagione, quella autunnale, quindi insomma i grandi live, i grandi concerti estivi stanno quasi terminando, abbiamo pensato di arricchire questo spazio non con i live del giorno ma con eventi musicali comunque che arricchiranno anche l'offerta per il prossimo autunno nel nostro paese. Iniziamo con il Palazzo Ducale di Urbino, che è sede della Galleria Nazionale delle Marche, perché dal 2019 ospita anche questi concerti di un festival che è il Festival Musica da Camera Urbino, con la direzione artistica di Cecilia Cartoceti. Questo festival, che valorizza l'unione tra musica e luoghi d'arte, realizza anche annualmente una programmazione davvero doc grazie alla scelta di repertori raffinati e anche alla presenza di artisti importanti che arrivano davvero da tutto il mondo, anche ospitando solisti di fama internazionali e le prime parti soliste dei maggiori teatri italiani ed esteri. Quest'anno il via alla manifestazione musicale è fissato per domenica 20 settembre alle 16:30 con un concerto per viola e pianoforte, e poi domenica 4 ottobre si replica sempre alle 16:30. Dopo la pausa invernale, domenica 18 aprile 2027 alle 16:30 è previsto un altro concerto di questo ricco programma, e poi via via con altre date, vedo anche il 2 maggio, insomma ce n'è veramente per tanti gusti e anche tanti appuntamenti spalmati durante l'anno. Biglietto d'ingresso alla Galleria Nazionale delle Marche, che garantisce allo stesso momento anche la visita al Palazzo Ducale e l'accesso a questi concerti. Per partecipare per questa nuova stagione concertistica basta anche visitare il sito, prenotarsi su www.festivalmusicadacameraurbino.com, dove trovate tutte le informazioni.

dei duetti che funzionano di più in questo periodo, Emma Fabri, Fibra, Antidroga, sa molto di classifica anche della chart di Blue 2000, di cui parleremo più avanti. Salutiamo Debbie da Palermo e anche Rosy da Milano, primi ascoltatori arrivati via mail.

Patti Pravo, l'abbiamo ritrovata nel pomeriggio di Blu 2000 dal 1998. Allora, si parla di grandi protagonisti live, in qualche modo continuiamo sul solco degli eventi dal vivo, perché Harry Styles sarà in concerto anche nella nostra bella capitale a Roma. Nel 2027 già caccia la vendita dei biglietti ed è partita la corsa per i due concerti di Harry Styles nella capitale. L'artista britannico sarà protagonista al Circo Massimo il 7 e l'8 agosto del prossimo anno con questo tour dal titolo Together Together, che porterà sui palchi europei anche alcuni importanti artisti e ospiti. Per tutte e due le serate romane è confermata la presenza dei Sound System. La vendita generale è scattata proprio nella giornata di ieri a partire dalle 16 sui siti abituali, con un massimo di 8 biglietti acquistabili per ogni account, quindi attenzione. Le informazioni sui prezzi vengono comunicate anche dai canali ufficiali in questo periodo, quindi tutto nella maggiore trasparenza assoluta. Quindi è partita la caccia al biglietto di Harry Styles, che arriverà finalmente nel nostro paese. Era tanto atteso anche quest'anno, ma è stato tutto rimandato ovviamente al prossimo. Lo riascoltiamo con Dance No More.

0: poi?
1: Sì, sarà, inizierà la mattina del sabato, tutta la giornata fino alle 6:30, e ci sarà anche un ottimo catering, come sempre, in linea con lo spirito della mostra, che è sulla biodiversità delle piante ornamentali, ma anche ortive, insomma, di tutto ciò che riguarda il verde, che è così importante soprattutto con questi, adesso che con questo cambio di clima bisogna stare molto attenti anche a rispettare, no, tutta la parte verde del, esatto, nostro pianeta,
0: che non è facile, sì, neanche da mantenere purtroppo con il caldo che abbiamo avuto e che c'è ancora in molte zone del nostro paese. Quindi
1: sì,
0: immagino che a Trastevere si riuniscano vivaisti, collezionisti anche quest'anno, artigiani, studiosi, sì, del genere.
1: Esatto. Gli espositori saranno vivaisti, artigiani, sempre che lavorano con un pensiero, un'idea sulla natura, anche sui gioielli, per esempio, e anche, non so, produzioni che derivano dalla frutta, perché il tema di quest'anno sono i frutti, e quindi ci saranno frutti secchi, ci saranno alberi da frutto in vendita, ci saranno molti prodotti che derivano da frutti che vengono da proprio delle come si può dire, agricoltori, sì, produttori, diretto, è tutto molto diretto, cioè molto biologico. E poi c'è la parte, diciamo, di conferenze, che è piuttosto interessante, e anche questa si basa tutta su, più o meno, sui frutti, su come sono stati utilizzati dall'uomo in tutti questi secoli, non solo dal punto di vista proprio di alimentazione, ma anche nell'arte, anche nella letteratura e nella biodiversità.
0: Tante aziende che esporranno, vedo anche la presenza, ad esempio, giusto per entrare nel particolare, di orchidee botaniche ibride,
1: sì,
0: sì, molto particolare, anche, sì, tra natura e agricoltura si fanno anche i prodotti di artigianato.
1: Sì, ci sono anche prodotti di artigianato, ci sono per esempio ceramiche che possono essere utilizzate appunto sui terrazzi, sui balconi, sui giardini, e c'è un signore che è un bravissimo impagliatore che fa a mano ancora cesti, e insomma,
0: bello davvero,
1: diciamo, sì, interessante veramente.
0: Interessante.
1: E poi la domenica ci sarà una presentazione di una donazione fatta da questa coppia di indiani ibridatori di rose internazionali, che hanno fatto una donazione all'Orto Botanico della Sapienza di una parte notevole della loro biblioteca. E quindi, sì, diciamo, questo è un evento in cui parteciperà anche il direttore dell'Orto Botanico, moltissimi rosaisti appassionati, beh, di questa bellissima pianta che è la rosa.
0: Ricordiamo che l'ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni e, sì, all'Orto Botanico di Roma dalle 9:30 alle 18:30, questi sono gli orari di sabato e domenica.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Sì, esatto.
0: C'è qualche curiosità che quest'anno, diciamo, nell'organizzazione di questo bel evento che come ogni anno raduna tanti appassionati, ma anche semplici appassionati di giardinaggio, che è stato anche originale rispetto alle precedenti edizioni, cioè una cosa che non avete mai mostrato e che quest'anno finalmente avete avuto l'onore di farci vedere anche dal vivo?
1: Beh, allora, direi proprio questa presentazione di questa donazione, che è un avvenimento piuttosto eccezionale, perché riguarda veramente dei famosissimi ibridatori appunto indiani, che hanno una grande passione, tra l'altro, per l'Orto Botanico di Roma, perché sono stati altre volte negli anni passati, e che fanno questa donazione, per cui voglio dire, è un atto molto, io trovo, molto pieno di
0: significato.
1: Di significato, sì, questo sì. E poi le curiosità sono sempre tante, perché comunque gli espositori ogni anno portano qualcosa di particolarissimo che sta poi al pubblico che viene di scoprire girando per gli stand.
0: Sì, vedo addirittura una tecnica che arriva da lontano, l'inchiostro fluttuante. Che
1: sì,
0: fa
1: questa è molto bella, è una, sì, tecnica giapponese, molto poetica, come spesso sono in Giappone, no? Tutte queste arti, e questa sarà, sì,

0: sarà molto interessante perché potranno partecipare diciamo a questa la realizzazione di questa tecnica sia gli adulti che i bambini. E, ecco, questo qui anche per esempio
1: è una cosa nuova originale, certo.
0: È una nuova originale, cosa nuova originale che Fiori e Forchette, che è questa, che è questo stand, ci ha diciamo regalato quest'anno.
2: Benissimo, Cristina, allora non ci resta che ricordare anche il vostro sito, che è laconservadelaneve.com, dove trovate tutte le informazioni anche per gli ingressi e per questo bellissimo weekend pieno di profumi, ma soprattutto di cose belle da vedere e a cui partecipare. Grazie mille, Cristina.
0: Grazie a voi.
2: Alla prossima, grazie. Tutto questo alla Conserva della Neve, vi ricordo all'Orto Botanico di Roma nel prossimo weekend dalle 9.30 alle 18.30. Noi continuiamo in musica, lo facciamo con i grandi classici che non ci stancano mai, diciamo la verità, come questo dei Queen.

per riascoltarli davvero dal vivo. Ricorderete questa tournée, insomma, di grande successo di un po' di tempo fa, La vita è adesso, duetto tra Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Allora, abbiamo parlato prima di Roma legato all'Orto Botanico, il nuovo appuntamento con la Mostra Mercato, e in questo caso parliamo della capitale per il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, che è in corso proprio oggi e domani. Si chiama ECO, con esperti e istituzioni che discutono di mobilità e città del futuro, temi sempre molto attuali e importanti. Due giornate di incontri sui cambiamenti che stanno trasformando il nostro modo anche di spostarci, di vivere le città. Qualcuno dirà forse è meglio andare a piedi, visto quello che costa la benzina, forse è anche l'occasione per lasciarla in garage. Dalla mobilità elettrica alla sicurezza stradale, dall'economia circolare alla rigenerazione proprio degli spazi urbani, fino alla lotta al cambiamento climatico. Quindi torna oggi nella capitale questo Festival della Mobilità Sostenibile. Viene presentato anche un rapporto sulla mobilità degli italiani, con tanto di dati e tendenze sui nostri spostamenti nel paese. Al centro di questo confronto anche il ruolo del treno in una mobilità sostenibile integrata, un modello anche che riunisce diversi mezzi di trasporto in un'unica piattaforma che si chiama Mobility as Service. E il programma prevede anche approfondimenti su ricarica elettrica, sicurezza delle auto di ultima generazione, oltre al confronto tra i rappresentanti dei vari comuni, tra cui Bologna, Firenze, Bergamo e Roma, sul ruolo delle città nella definizione poi di strategie che siano attuali davvero contro il cambiamento climatico. Arriva Remy Wolf.

cantante americana, lei si chiama Remy Wolf, questo è il nuovo singolo Twig, all'attivo soltanto due album, June e Big Ideas, l'ultimo del 2024, che hanno riscosso grande successo di critica.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Un'unità dell'esercito di Kiev ha lanciato una controffensiva contro le forze russe vicino a Liman, una città assediata nell'est del paese, lo afferma il comandante del terzo corpo d'armata ucraino, Andriy Bilievskiy, in un video su Telegram. La zona è stata teatro di intense battaglie durante i 4 anni e mezzo di guerra. Il terzo corpo d'armata ha lanciato un'operazione offensiva denominata Vivaldi in questo settore, ha dichiarato il comandante. Secondo alcune fonti, le truppe ucraine avrebbero conquistato una piccola sacca di territorio a nord della città, la cui presa potrebbe spianare la strada all'avanzata delle forze di Mosca verso sud, minacciando le città di Kramatorsk e Sloviansk, attualmente in mano agli ucraini. Medio Oriente in fiamme. Nello Yemen, l'offensiva degli Houthi verso le città costiere fa segnare una recrudescenza della guerra civile nel Golfo Persico, accuse reciproche tra Teheran e Washington per una petroliera colpita nello stretto di Hormuz, e il prezzo del greggio vola.
1: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia. No all'innalzamento della flat tax sui redditi autonomi oltre i 100.000 euro. È iniquo ed è uno schiaffo al principio di equità e coesione. È un'offesa verso i lavoratori e pensionati che pagano più del doppio delle tasse, guadagnando meno della metà, lo afferma la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, attaccando la proposta della Lega di ampliare il regime fiscale agevolato delle flat tax per le partite IVA in vista della prossima legge di bilancio. Per Fumarola bisognerebbe invece estendere la riduzione dell'IRPEF al ceto medio, portando a 60.000 euro la soglia oltre la quale scatta l'aliquota più alta, a restituire il drenaggio fiscale che l'inflazione si porta via. E per la mobilità ecologica, il via il bonus colonnine. Dalle ore 12 di martedì 22 settembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate.
1: In vista di un weekend in cui vivremo l'ultimo appuntamento con le classifiche dell'estate, è stata una bella estate piena di grandi successi anche dal passato. Ieri abbiamo parlato dell'ultimo anno di cui ci occuperemo appunto sabato e domenica prossimi dalle 14 alle 15, e oggi invece le anticipazioni che ritroveremo nella classifica poi completa all'interno della chart nuova di Inblu 2000, che scatta oggi con tante belle novità dalla 10 alla 1 ma anche dalla 20 alla 11, che sono le posizioni di classifica che vi raccontiamo e che non ascolteremo nel weekend. Al numero 20 troviamo Bruno Mars con Oh My Soul. Alla 19 stabile anche Harry Styles, che abbiamo ascoltato anche oggi con Dance No More. E alla 18 troviamo la prima delle due new entry della settimana, parliamo di un ex disco in Blu 2000 della settimana, Talk It Over, la novità di Leon Bridges, che è ritornato su tutte le piattaforme anche digitali con quattro nuovi brani che sono stati presentati diciamo un po' col contagocce durante gli ultimi mesi, tra cui anche il nuovo singolo Talk It Over, ma c'erano anche Happiness Anytime, All Day All Night, che fanno parte del nuovo album dal titolo Happiness Anytime, che è in uscita il prossimo 25 settembre, quindi mancano 10 giorni circa, e anzi 10 giorni ufficiali. I quattro brani fanno parte di questa seconda tranche da quattro canzoni che insieme andranno a comporre poi quest'album completo. Diciamo che Talk It Over è questo invito energetico a lasciarsi andare e ad affrontare insieme le difficoltà, seguito anche dalla title track dell'album Happiness Anytime, che già nei titoli, voglio dire, questo Leon Bridges è sempre molto positivo e solare, come anche il video legato a questa canzone. Talk It Over, la numero 18 new entry questa settimana.

subito per la canzone di Leon Bridges che fa il suo ingresso in New Entry alla numero 18 nella nuova chart, quella che ci riguarda da vicino, cioè dei più programmati di In Blue 2000 questa settimana. Troviamo al numero 17 in discesa Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Numero 16 in l'ex New Entry in posizione stabile dal titolo Orbiter, la nuova di Noah Kahan. E la numero 15 l'ascolteremo tra poco come New Entry, la più alta, mentre invece vi ricordo che alla numero 14 ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, in posizione stabile. Rispetto a 7 giorni fa perde un po' di posizioni Ligabue con Qualcosa per te alla numero 13. Alla numero 12 riguadagna invece posizioni Beyoncé con Morning Dew Donk e la numero 11 in discesa Gaia con Bossa Nostra. Ma ritorniamo un filo indietro alla numero 15, posizione di classifica con la new entry più alta, dicevamo, e in questo caso si canta italiano con le parole che Ernia ha dedicato alla sua Milano, perché il brano dedica, l'abbiamo detto anche altre volte, chiude il capitolo ufficialmente di Per soldi e per amore e rende omaggio appunto al capoluogo lombardo Milano, la città che ha accompagnato la crescita umana e artistica di Ernia, trasformandola in questa presenza viva, simbolo quindi di ambizione, appartenenza, continua ricerca di se stesso attraverso un racconto molto intimo e personale. Quindi Ernia restituisce alla città di Milano questa immagine lontana da quella più immediata e patinata che tutti conosciamo, anche quella stressante o sempre a velocità a mille, una Milano vissuta sulla propria pelle, fatta di strade, incontri, possibilità e contraddizioni. New Entry, Ernia dedica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le parole dell'estate.

0: GMB.
1: E 15:20 di questo martedì pomeriggio insieme, che tempo fa dalle vostre parti, dovrebbe essere bello sereno un po' dappertutto, però insomma ci sono sempre le eccezioni, no? Che sovvertono le regole, quindi raccontateci a diretta a etradiumblu.it. Santana, grande classico Maria Maria, che ci porta dritti dritti alla nostra consapevolezza di come stare bene. Ecco, tanti esperti, soprattutto della nutrizione, ci consigliano delle cose che ormai conosciamo benissimo a memoria, però è bene anche ripeterle, perché ogni tot vengono rifatti questi studi sul nostro benessere legato ai pasti. Ad esempio, la colazione presto al mattino e la cena entro le 20 sono abitudini che allungano la vita. Io ci sto benissimo dentro, quindi siamo o sono in una botte di ferro, ecco, dipende anche dai vostri casi. Secondo questo studio condotto su oltre 31.000 cittadini americani sopra i 40 anni che sono stati monitorati fino al 2018, gli orari dei pasti sarebbero collegati a una maggiore longevità. Quindi evitare praticamente di cenare a notte fonda, fare colazione la mattina abbastanza presto potrebbe essere associato a una più lunga aspettativa di vita. Per colazione si intendeva qualsiasi cibo o bevanda calorica assunta dopo le 4 del mattino. In questo studio però sono stati presi in esame parametri come l'età, il fumo, l'attività fisica, la qualità stessa della dieta, l'indice di massa corporea, il reddito, che non so cosa c'entri con la colazione, col pranzo, però insomma, e la presenza di patologie pregresse. Rispetto a chi faceva il primo pasto tra le 7 e le 8 del mattino, chi lo faceva tra le 8 e le 10 aveva un 10% in più di rischio di mortalità. Tra le 10 e mezzogiorno poi saliva invece addirittura al 29%. Stessa cosa per il rischio cardiovascolare: chi iniziava a mangiare, diciamo, dopo mezzogiorno aveva un rischio per cause cardiache superiore del 46% rispetto a chi faceva colazione tra le 7 e le 8. Poi non parliamo anche di cinquantenni, anzi parliamone. Questo gruppo che faceva colazione più tardi mostrava un'aspettativa di vita inferiore in media di 2,46 anni addirittura. Hai capito? Ancora più palesi i divari per il pasto serale: chi terminava di cenare dopo mezzanotte aveva un rischio di mortalità superiore del 27%. E poi il punto di rischio minimo era cenare intorno alle 20. Ovviamente si può parlare solo di correlazioni e non di casualità diretta in questi casi. Orari molto anticipati, quindi, o molto tardivi, potrebbero dipendere poi da tante cose, magari il nostro disturbo del sonno, i turni di lavoro, alcune malattie, un più basso apporto energetico complessivo. Quindi chi cenava presto risultava in genere più anziano d'età. Ovviamente mediamente quelli più anziani cenano molto presto e mediamente con pasti meno frequenti durante la giornata. La domanda quindi è: il pasto a ore tardi, tardive, responsabile di maggiore mortalità oppure un campanello d'allarme di altri problemi di salute? Al momento non ci sono certezze, ma sarebbe meglio in ogni caso, dicono gli esperti, fare colazione la mattina presto e cenare intorno alle 20. Ovviamente dipende poi dalla vita, dal menage familiare, alla vita che si conduce, gli orari di lavoro che si hanno. Diciamo che è solo un consiglio, ma non una regola da osservare passo dopo passo. E voi, ad esempio, a che ora cenate, a che ora fate colazione? Siamo curiosi, fateci sapere.

Giovanni dai Ritmi Latini a ricordarci che l'estate è da calendario, almeno mancano pochi giorni, ma non è ancora finita, quindi i ritmi dell'estate ce li abbiamo ancora nel sangue. Lost Frequencies con Mary Froese, questa bella novità dal titolo Paraíso. Allora attenzione, perché ritorniamo all'universo meraviglioso di un grandissimo della musica internazionale, David Bowie, tra poco anche il disco in blu 2000 della settimana, e poi parleremo di monasteri aperti.

il track del nuovo album, il 12° della sua carriera, che uscirà il prossimo 27 novembre, quindi un bel po' in anticipo, devo dire. Ha presentato questa nuova canzone, il titolo che richiama l'antica tecnica giapponese, ne abbiamo parlato anche nei precedenti giorni, utilizzata per riparare proprio la ceramica rotta unendo i frammenti con lacca e polvere, e il progetto quindi potrebbe essere un invito a trasformare le crepe, anche le nostre fratture della vita, in qualcosa di nuovo e di prezioso. Bellissimo messaggio. Intanto noi parliamo anche di una bella iniziativa che si terrà nei weekend 3, 4, 10, 11 ottobre, con tante esperienze tra arte e spiritualità dedicate quest'anno a San Francesco. Parliamo dell'Emilia Romagna con l'iniziativa Monasteri Aperti. Ce n'è veramente di tantissimi tipi e dappertutto. Iniziativa in programma in Emilia Romagna. Sono in programma tante attività tra arte e spiritualità in occasione dell'ottavo centenario dalla scomparsa di San Francesco, dagli itinerari a piedi a Borgo San Donnino in provincia di Parma, con una degustazione anche di pane artigianale, alle visite guidate condotte dalle monache di clausura tra Rimini e Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, fino ai pranzi nei refettori monastici. Consigliamo anche il monastero di Santa Maria Assunta, ad esempio, a Castione Marchesi di Fidenza in provincia di Parma, millenaria abbazia lungo la via Francigena, per l'evento Visite e Incanti Poetici in Abbazia. E poi ci sono anche le domeniche di ottobre al monastero benedettino di Santa Maria della Neve, nella zona di Torre Chiara in provincia di Parma, situata lungo l'antico cammino della via dei Linari, che svela la sua anima più intima e segreta nel pranzo del refettorio di Torre Chiara. È previsto appunto in uno dei tanti appuntamenti di ottobre. Chi cerca un'esperienza di forte spiritualità può visitare il monastero di Caterina e Barbara di Sant'Arcangelo di Romagna, dormire anche nella foresteria del convento. Dalle 11 di sabato 10 e domenica 11 si entra poi in questo scrigno davvero antico, tra capolavori barocchi, stucchi, segreti dell'intimo coro del monastero, in via del tutto eccezionale, visitabile anche la grotta circolare situata sotto al convento. Insomma, ci sono tanti luoghi e tante suggestioni. Ovviamente vi ricorderemo poi in corso d'opera, prima di questi weekend, tutti gli appuntamenti nel dettaglio. Intanto vi rimando al sito, che è monasteriemiliaromagna.it, dove trovate l'elenco completo.

Passenger, let her go. Allora, mentre il nostro Sabino mi fa e ci fa ridere con le sue battute veramente fulminanti, io vi comunico che c'è un giro del mondo, quello che vede protagonisti tra poco anche i The Colors. Nel 2027 ci sarà questo tour in Europa, Stati Uniti e Canada. L'Italia sta un po' stretta ai The Colors, infatti l'anno prossimo se ne vanno altrove. Hai capito? Un bel tour di 16 date, il primo intercontinentale per la band in assoluto. Tour che partirà ad aprile dall'Europa, dove i The Colors torneranno a esibirsi anche nel mese di ottobre. Stati Uniti e Canada fissate a novembre, porteranno il gruppo sui palchi di Atlantic City, Boston, Chicago, Montreal, Toronto e Los Angeles per il gran finale nello storico Whiskey a Go Go. E quindi i biglietti, ricordiamo che saranno disponibili da a partire praticamente da domani, quindi 16 settembre. Con il calendario di tutte le date sui siti abituali trovate già le prevendite per i biglietti dei concerti in giro a partire dall'Europa per i The Colors. Non ascoltiamo i The Colors in questo momento nel nostro pomeriggio su In Blue 2000, ma ci sono i Role Model. Questo è un nuovo singolo dal titolo Joy.

Grandi classici qui su Blu 2000, come questo di Ivano Fossati. La mia banda sono il rock, noi suoniamo tra poco l'ultima canzone del nostro appuntamento di oggi, di questo martedì. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, a tutti voi. Tra poco l'informazione, poi a seguire la seconda parte delle parole dell'estate. Ci risentiamo domani alle 14, vi lascio con Zayn, la sua Sideways.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
7: Perché sei qui?
8: Accompagno te.
5: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
9: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
5: Un film che fa bene al cuore.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato però modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protestano le opposizioni che in Senato hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. E oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni, presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein e l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta, il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Prodi. E continua il braccio di ferro Italia-Spagna sul fronte migranti e di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa stamattina dal ministro dell'interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. E passiamo a parlare di Chiesa, dalla Francia, che tra una decina di giorni accoglierà la visita di Papa Leone a molti altri paesi di antica tradizione cristiana, si segnala un boom di battesimi tra giovani e adulti.
1: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale, 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica, dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, Linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Anche oggi, guardando a uno di quegli anniversari un po' strampalati, no? Minori, di cui molto probabilmente non avete sentito parlare da nessun'altra parte, e se ci sarà un motivo, Francesco Filippi in regia è ottimista oggi, no? Siamo in Inghilterra, a Liverpool, oggi 15 settembre 1830, una folla di gente, autorità in alta uniforme, il duca di Wellington, il primo ministro britannico in persona, e soprattutto c'è questa Rocket, la prima locomotiva a vapore diventata una leggenda dell'ingegneria, ma non perché sia stata la prima locomotiva a vapore della storia, anzi, è stata però la prima a integrare insieme una serie di innovazioni tecnologiche chiave che hanno stabilito lo standard di costruzione per tutte le locomotive a vapore nei successivi 100 anni, 150 anni. Comunque, non si tratta semplicemente di inaugurare un'opera pubblica, ma sta nascendo letteralmente la ferrovia Liverpool-Manchester, la prima linea al mondo interamente a vapore a collegare due grandi città con un orario fisso, trasportando merci e passeggeri. Fino ad allora muoversi significava muoversi a cavallo. Se dovevi spedire del cotone grezzo dal porto di Liverpool alle fabbriche di Manchester, o Manchester se preferite, ci volevano giorni navigando sui canali o lungo le strade di fango. Con la ferrovia bastavano meno di due ore, alla spaventosa velocità di 30 km all'ora. Tra l'altro, per i contemporanei era una follia, cioè una violazione delle leggi della fisica. C'era chi sosteneva che l'organismo umano non poteva sopravvivere a certe velocità senza perdere il senno. E in effetti c'era stato pure un imprevisto tragico, un investimento, il primo incidente ferroviario mortale della storia. Ma nemmeno quella tragedia sarebbe riuscita a fermare la rivoluzione. La percezione dello spazio e del tempo era cambiata per sempre. Le distanze si erano semplicemente rimpicciolite all'improvviso. E da quel 1830 in poi, la storia dei trasporti terrestri è stata una rincorsa continua alla velocità e all'autonomia. Nell'Ottocento la ferrovia ha plasmato le nazioni, ha connesso i mercati, ha reso democratico il viaggio. Poi nel Novecento il cambio di rotta, ma perché ci siamo innamorati dell'automobile. Abbiamo smontato le reti dei tram, abbiamo ignorato i binari e abbiamo deciso che il massimo della libertà fosse stare da soli dentro questa scatola, insomma, con un motore a combustione interna, magari incolonnato in tangenziale, capito, a due all'ora. Oggi però, a quasi due secoli da quella mattina di Liverpool, il paradosso è sotto gli occhi di tutti. La mobilità è diventata uno dei nodi centrali nella partita contro il cambiamento climatico. Il settore dei trasporti è responsabile da solo di un quarto, grosso modo, delle emissioni globali di gas serra. E la stragrande maggioranza di queste emissioni arriva proprio dal trasporto su gomma, da quel modello di autocentrismo che abbiamo inseguito per decenni. E dove stiamo cercando le risposte? Ironia della sorte, stiamo rispolverando proprio l'intuizione della ferrovia, la mobilità elettrica, il potenziamento dei treni ad alta velocità, della rete ferroviaria per le merci, il trasporto pubblico urbano su ferro, tipo i tram, tipo le metropolitane. Cioè, non sono più soltanto una scelta logistica o un ricordo in bianco e nero, no? Ma è una necessità proprio ecologica, urgente. Spostare migliaia di persone su un unico vettore elettrificato, sul piano dell'efficienza energetica, è una delle armi più potenti che abbiamo per abbattere la nostra impronta ecologica. È una delle armi più potenti che abbiamo per abbattere la nostra impronta ecologica. I viaggiatori del 1830 vedevano nella locomotiva a vapore il simbolo di una rivoluzione industriale che iniziava a bruciare carbone senza farsi domande sul futuro, no? Come se non ci fosse un domani. Oggi succede lo stesso. Guardiamo all'evoluzione di quella stessa ferrovia non però per accelerare la produzione, ma per salvare il pianeta dall'accelerazione che proprio la ferrovia ha innescato all'epoca. Cioè, è come un cerchio che si chiude, lungo 200 anni di binari però. Le parole dell'estate. Partiamo.

0: Si chiama Benson Boone, The Time of My Life, nel pomeriggio di In Blue 2000. A novembre scorso, a proposito di tempi passati, è passato a trovarci Federico Stragà, cantautore che ha avuto un bel momento di popolarità, diciamo, sul finire degli anni 90, bolognese d'adozione, e aveva un progetto nuovo che stava arrivando in autunno, e siamo finiti però a parlare di motorini. Ricordate quei ciclomotori che, per chi ha vissuto negli anni 70, 80 e pure 90, sono stati proprio il primo assaggio di libertà. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Certo, avevo un 50.
3: Mamma mia, siamo in un mondo. E facevi anche quelle cose che mette il carburatore, la pulizia, la
2: certo,
3: modifica.
2: Certo, certo, certo, l'espansione, la marmitta, il carburatore.
3: Cioè, che veramente si cominciava a diventare grandi, perché cominciavi a girare per strada da solo, a confrontarti con le macchine. Cioè, non c'era più margine per essere un bamboccio, capito? Dovevi imparare subito, no?
2: Ma sì, io mi ricordo come uno dei giorni più belli della mia vita, il giorno del mio compleanno di 14 anni, che mi sono fatto il giretto con il mio motorino. E tra l'altro io sono arrivato in quel momento che entrava il casco obbligatorio dopo un mese, però è stato un bene nel mio caso, perché dopo un mese ho fatto subito un incidente, per cui è stato anche un bene.
3: Meglio così. E la musica sarebbe arrivata dopo, un pochino più tardi, o sbaglio? Correggimi se sbaglio.
2: Poco, un paio d'anni dopo, sì.
3: Che erano quei momenti in cui nei garage da una parte c'erano quelli che mettevano le mani ai motorini, dall'altra c'erano quelli che suonavano con quelle pareti ricoperte dei cartoni delle uova. C'era questa leggenda.
2: Bravo.
3: Metropolitana, no?
2: Erano proprio quelle, perché poi le insonorizzazioni costavano tantissimo, e quindi grandi scatole di uova.
3: Si sentono molto meno suoni di cantine, di salette prove raffazzate, meno chitarre si sentono in giro, meno batterie suonare, o è una mia sensazione, o abito io nel posto sbagliato?
2: Ma oddio, da un punto di vista forse di generale è un'impressione che si ha, concordo con te. Però ogni tanto a Bologna, da dove vengo io, qualche scantinato da dove esce un suono, e lo sento ancora, fortunatamente.
3: C'è qualcosa che pulsa ancora, sì. No, l'occasione per adesso, al di là dei pensieri da boomer, è che esce domani 7 novembre il nuovo disco di Inediti, Federico Stragà. Si intitola È così, in realtà Stanotte a mezzanotte, no? Pure
2: sì.
3: Questo racconta di una modernità che cambia le abitudini, cioè non ci sono più i sabati pomeriggio a scegliere il disco da comprare, non ci sono più nemmeno i negozi di dischi. Nannucci a Bologna non c'è più da anni ormai, no? È un cambiamento importante questo anche.
2: Beh, un cambiamento assolutamente, che va avanti inesorabile da quando io poi ho iniziato a fare musica, perché ho iniziato sentendomi già dire che ormai i dischi si vendevano poco.
3: Il periodo
2: poi
3: peggiore.
2: Ho iniziato, esatto. Però, ecco, il disco che esce domani uscirà, nonostante tutto, anche in versione fisica, contrariamente alle mode del momento.
3: Citavi prima Bologna, che è la città dove vivi da qualche anno, i portici dove non si perde nemmeno un bambino, che diceva Lucio Dalla. Tu come ci sei arrivato a Bologna?
2: Ci sono arrivato partendo da Milano, in realtà, perché mi sono fidanzato nel lontano 2003 con una ragazza bolognese che viveva qui, e poco dopo ci siamo trasferiti a Bologna, nella sua città, dove lei ha partorito una bimba che si chiama Ludovica e che ha 21 anni e mezzo.
3: Bimba, insomma, era una bimba, adesso è una fan. Ma parlando di Bologna, Virtus o Fortitudo? Che questo pure è una dichiarazione importante, pensaci con attenzione.
2: Allora, devo dirti Virtus, ma per il semplice fatto che è l'unica partita di basket che io abbia mai visto dal vivo, per cui è una giustificazione un po' così, insomma.
3: Sì, no, ma va benissimo, è questa sincerità di fondo che ci piace tantissimo. Il disco si intitola È così, e nella tracklist c'è una canzone che parla proprio di questa città, bella Bologna.
4: Di dove sei?
5: Di Belluno, ma vivo a Bologna.
4: Ah, bella Bologna. Non sono mai stata a Belluno. Però la mia coinquilina stava con uno di Belluno.
5: Ah, e come si chiama?
4: No, però aspetta, forse non era proprio Belluno. No.
6: Era Bologna.
3: C'è un bellissimo invito questo con la chitarra rock and roll, Bella Bologna, Federico Stragà, dalla tracklist di È Così. Federico, che poi io con il metodo infallibile della spannometria ho contato, diciamo, più di 20 anni di musica all'attivo tuoi, però non ci sono 20 dischi di Federico Stragà. Anche questo È Così che esce domani arriva dopo una pausa di qualche anno, no? E c'è stata tutta una parentesi swing cantando Sinatra. A me poi era rimasta impressa pure Ho esaurito la paura, col video girato all'Aquila in attesa di ricostruzione. Forse abbiamo un po' perso di vista l'idea che una canzone non debba essere soltanto un momento di leggerezza, no? O no?
2: Anche la musica si è trasformata tendenzialmente, perlomeno qui in Italia, in un momento di leggerezza. Ci sono canzoni che sono state trasformate nell'immaginario collettivo in un momento di leggerezza anche quando non lo erano realmente, come per esempio L'Astronauta nel mio caso. Detto questo, si è andati appunto verso quella direzione lì, però devo dirti che ne parlavo poco fa fuori onda, che con questa canzone che è uscita adesso, È Così, in special modo, non mi era mai capitato di ricevere dei messaggi così, così forti, e il che appunto mi fa pensare che c'è una parte di ascoltatori che hanno voglia di ascoltare tutto, perlomeno non solo la leggerezza.
3: Ecco. Certo, hai citato prima L'Astronauta, è ripartito come interprete, cantando quindi cose scritte da altri, poi strada facendo l'essere diventato autore, cantautore, è un po' come fosse un'abilità acquisita, no? Cioè un allenamento che ha portato ad un risultato.
2: Guarda, è una cosa che io non avrei mai immaginato di fare fino a un certo punto. Ho provato a farlo e nel mio caso devo dire che l'allenamento è stato fondamentale, non tanto per imparare a fare le cose meglio quanto per essere autospronato a farle. Il fatto di scrivere mi ha prodotto, alimentava la voglia di farlo, e tuttora è così. Io posso stare anche dei mesi senza scrivere nulla, nel momento in cui ricomincio pian piano mi ritorna un po' il desiderio di farlo. Ovviamente se c'è poi un'ispirazione da cui partire, ecco.
3: A proposito di ispirazione, c'è questa leggenda metropolitana di una sfida, no? Tra Paul McCartney ed Elton John, a chi fosse riuscito a scrivere una canzone credibile partendo tipo dal libretto di istruzioni di una lavatrice. Perché poi alla fine è anche una questione forse di sensibilità, no? Di riuscire a vedere, a cogliere, a raccontare cose che una persona normale non vede, insomma.
2: Certo, credo che lì stia proprio il segreto, perché poi nel momento in cui uno non deve raccontare per forza delle cose straordinarie, spesso quando ascoltiamo una canzone ci accorgiamo di sentire qualcosa che anche noi avevamo in qualche modo percepito, ma di cui semplicemente ce ne eravamo accorti relativamente, sì. o non avevamo avuto la capacità di cogliere la cosa,
3: certo.
2: E ce ne rendiamo conto solo ascoltando la canzone che ha scritto appunto qualcun altro.
3: Perché poi più che raccontare un oggetto è chi lo usa quell'oggetto, quindi più che raccontare un'automobile tu racconti gli automobilisti, che è un'altra canzone che ha anticipato il disco È Così, la macchina un po' come fosse un amplificatore di emozioni dove ogni piccolo gesto viene ingigantito, anche la musica, no? Si ascolta in macchina.
2: Assolutamente sì, ascoltando mi viene in mente quando in un periodo ero fissato un po' con la musica classica in macchina per evadere dal traffico, avevo l'effetto di stare come dentro un film a volte, pur trovandomi in mezzo al traffico bolognese. Il fatto dell'amplificatore è proprio la scintilla che mi ha fatto scrivere questa canzone, perché mi sono reso conto che perlomeno nel mio caso tendo a reagire con grande gioia ad un gesto gentile di un altro automobilista e a pensare che il mondo sia un posto in fondo molto bello. Allo stesso modo tendo a meditare altre cose, a pensare ad altre cose nel momento in cui uno taglia la strada, ecco, sì, non chiede scusa, eccetera. Quindi è una reazione assolutamente agli antipodi, però assolutamente spesso esagerata in entrambi i casi.
3: Sì, ecco. Sì, no. A me sembra assurdo, per esempio, che quando tu ti fermi perché una persona sta attraversando sulle strisce, quello ti debba ringraziare. Cioè, certo, questa è una cosa che ormai mi fa uscire incredibile.
2: Ormai c'è questa tendenza, ti fanno dei sorrisi come se gli avessi regalato la vita in certi casi.
3: Pensa se gli cantassi una canzone, pensa che regalo che sarebbe. Una canzone da ascoltare tutti insieme è questa, Automobilisti, Federico Stragà, dalla tracklist di È così nel pomeriggio di In Blu 2000.
6: Ma quanto è bello.

0: marito uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: Che poi pensavo, falla scrivere a un'intelligenza artificiale, una cosa con questa ironia, con questa sensibilità, voglio dire. Automobilisti, Federico Stragate, che rapporto hai te con la tecnologia? Per esempio, per dirne una, insomma, perché a occhio, ascoltando un'anteprima del disco di cose di elettronica, non ne ho colte, ecco.
2: È un rapporto un po' strano, diciamo, ecco, la utilizzo credo al 5%, ecco, di cioè, quello
1: sai cosa?
2: Che
1: mi piace di te questa scelta delle parole, no? Come capito, se non volessi scontentarmi nel dire qualcosa che magari stai pensando di dire, puoi dirlo, mi fa schifo, cioè una di quelle cose che
2: No. No, mi rendo conto che allora, venendo qui, per esempio, l'ufficio stampa mi ha mandato un link dove dovevo scaricare tutto il programma di oggi e di domani, e non ci sono riuscito, per cui ho detto vabbè, tanto poi le vedo, per cui gli chiederò di stamparmelo o di fare una fotografia, insomma. Il rapporto con la tecnologia è sempre stato obiettivamente scarso, mi rendo conto ovviamente dell'utilità e della praticità. Per dirti, lo smartphone, che è appunto la tecnologia più
1: massima, certo.
2: Ormai imperdibile, per dirti, io ho avuto un Nokia 6630 fino a 9 anni fa. L'ho cambiato solo nel momento in cui sono andato in stazione, mi trovavo a Firenze, credo, e non potevo acquistare con il telefono il biglietto e non sapevo che ci fosse anche uno sciopero, per cui mi sono detto forse è il momento
1: di fare questo grande salto. No, però è una testimonianza comunque di valore questa tua riluttanza tecnologica, perché comunque testimonia che si può vivere comunque, no? Perché oggi sembra che, per dire, l'intelligenza artificiale, che è l'ultima grande, no? Grande cosa, cioè sembra che se non c'è l'intelligenza artificiale non puoi andare da nessuna parte. Io già me l'immagino, sarà solo una questione di tempo perché su ogni disco e su ogni prodotto ci sia l'etichetta AI free. Questa cosa è stata scritta senza intelligenza artificiale, cioè rivendicando proprio, no, questa autenticità, l'errore umano.
2: Non lo so quando arriverà quel momento. Mi spiace che si parli di questa cosa proprio adesso, quando io pubblico il mio secondo disco da cantautore, appunto non ne ho fatti 20 come hai detto tu, di conseguenza, sai, già la concorrenza è tanta. Ritrovarsi anche a dover gareggiare con intelligenza artificiale diventa forse complicato, ma forse no, ecco.
1: È un altro campionato, però un fuori classe ce l'avevi, insomma. Fabio Concato, per esempio, dentro Automobilisti, apro chiudo parentesi, l'altro giorno leggevo che ci sono le prime date di recupero dei concerti che aveva sospeso quest'estate per occuparsi di un tumore, insomma, la mettiamo tra le buone notizie. Ma a parte questo, tu gli hai fatto sentire la canzone e lui ti ha detto sì, ok, cantiamola.
2: Sì, ho recuperato il numero di telefono perché non ci conoscevamo praticamente, e l'ho chiamato proponendo, dopo parecchio tempo, a dirti la verità, che ci pensavo, riascoltando il provino di questa canzone pensavo a Concato, non tanto per il fatto che ho realizzato dopo che sapevo, ma l'ho realizzato dopo che lui ha scritto vari pezzi intitolati alle auto.
1: Ah, sull'idea,
2: o ambientati,
1: certo.
2: O ambientati nell'auto, e quindi l'ho chiamato presentandomi. Lui fortunatamente si ricordava di me come cantante ed ha accettato di ascoltare questa canzone. Già il giorno dopo mi ha risposto con un bel messaggio dicendomi la canzone mi piace, la trovo originale, quando la farai, dove la farai, me lo dici e io arrivo, e così dopo qualche mese si è realizzata questa cosa.
1: Mi piace, è bello pensare anche a questa semplicità, capito? Questa sintonia che si crea così. Adesso cosa succede all'indomani di questa notte, dopo questa notte, dopo mezzanotte di questa notte, quando ufficialmente uscirà È così? Tra l'altro adesso ci salutiamo anche con la tracklist del disco. Cosa succede nell'orizzonte da qui a Natale, dopo Natale? Hai impegni per la primavera?
2: Spero di sì. Al momento non ho nulla di fissato. Però, prima hai fatto ascoltare Bella Bologna, che sarà probabilmente il singolo che seguirà È così e uscirà con l'anno nuovo. E confido che anche lei, insomma, si faccia strada tra le tante canzoni del 2026. Spero di poter portare ovviamente questo disco in giro dal vivo, perché quando si scrive una canzone si ha piacere che le persone la ascoltino,
1: la cantino in coro con te,
2: la cantino e poi ci si immagina di cantarla dal vivo, che credo sia il momento più bello, ecco.
1: Si dice che ogni disco è sempre un po' un momento dove l'artista si mette a nudo, no? Racconta parti della sua quotidianità o magari filtrate con la sua sensibilità, ma nel caso della canzone che dà il titolo al disco È così, è vero proprio nel senso più familiare del termine, cioè ricordare un fratello che non c'è più, senza però cercare, no, di forzare la commozione, senza strappare l'applauso, insomma, l'ho trovata molto, molto elegante, ecco, anche questa intenzione, molto nobile.
2: Ti ringrazio molto per queste parole. Io ho sempre visto le canzoni dedicate alle persone che non ci sono più, ai figli o agli amori, eccetera, sempre un po' rischiose come argomento. Una sera, pensando a mio fratello dopo qualche anno che non c'era più, mi è uscita abbastanza spontaneamente questa canzone, con l'idea di usare le sue parole, e non ho avuto dubbi sul fatto che fosse una cosa genuina, perché lui, pensare a lui, che era una persona particolare, che viveva con i miei genitori e dalla nascita aveva una forma di diciamo di autismo, ma questo l'abbiamo scoperto con il tempo, perché per noi era semplicemente Alessandro, Sandro. Aveva delle abitudini, delle manie, delle cose tipiche comunque dell'autismo, e raccontandolo così, proprio nel suo modo di essere normale, ero certo di fare una cosa vera, ecco, non avrei potuto fare diversamente, ecco, per cui mi fa piacere che tu mi dica questa cosa.
1: Ho trovato online straga.net, ma mi dà l'idea di essere un po' lasciato lì, no? Invece sei più attivo su Instagram e su Facebook, che questo pure è un altro mestiere, non
2: giusto,
1: basta più
2: giusto
1: scrivere le canzoni, cantarle, cioè adesso bisogna anche, capito, vendere il prodotto.
2: Qui apri un altro argomento effettivamente importante, dove io sul quale io ho polemizzato spesso nel privato con l'etichetta, in studio, così, perché effettivamente uno le pensa, le scrive, ci lavora, va in studio, le canta, in alcuni casi le suona e poi esce il disco e uno deve anche dedicarsi poi aprire il negozio e fare la vetrina.
1: Sempre perché la promozione è la parte del mestiere di fare la musica che è un altro mestiere proprio, e non tutti appunto la affrontano, ecco, con la stessa leggerezza, nello stesso modo. Il disco si intitola È così, è uscito lo scorso novembre, l'equivalente romano è Stacce, cioè gliel'ho detto per quando sarebbe venuto a suonare anche qui in zona, ma è sempre un piacere ritrovare Federico Stragà, da seguire su Instagram, Facebook e a partire dal sito internet ufficiale straga.it. Le parole dell'estate.

Anticipazione di un disco nuovo per Paola Turci. Il disco arriva a ottobre, Amore a dismisura, il titolo, dove l'amore è chiaramente il tema centrale, però guardando più al confine sottile tra fragilità e forza, tra abbandono e resistenza, tra luce e ombra, insomma, che amare senza misura, diceva Sant'Agostino e lo cita Paola Turci, è la forma più alta dell'amore, ma poi nella vita di oggi, nella vita di tutti i giorni, non è proprio così semplice, però questa è un'altra faccenda.

versione originale di questa canzone del 1969 ed è passata attraverso stagioni musicali diverse, diciamo generi musicali diversi, fino al trip hop, questo di Lightning Seeds. E comincio a portarmi avanti con i ringraziamenti, che siamo pur sempre al finale di stagione per questa estate. Venerdì l'ultimo pezzetto di Pomeriggio Insieme, e appunto la prima pacca sulla spalla la vorrei dare a Fabio, Andrea e tutta la squadra di Roma per il lavoro tecnico di organizzazione, ai ragazzi dell'ufficio programmazione a Milano, Gary e Daniele, che organizzano proprio la musica, e capo dei capi Paola Gallo. Mi fermerei qui perché se dovessi salire di qualche altro piano servirebbe una puntata intera, quindi facciamo che basta il pensiero, ecco. Per oggi chiudiamo qui, torniamo ancora domani, però puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende il rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce, con rispetto se fa.

inflazione, la svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi che stipendi e un ambo si segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, un marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Economia e società. Negli ultimi 10 anni la ricchezza media delle famiglie italiane è cresciuta ma solo del 22%, il valore più basso in Europa, che si attesta invece intorno a una crescita media sopra il 60% della ricchezza familiare. Lo evidenzia il rapporto presentato oggi dalla First CISL.
2: Le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: È risultata consistente oggi la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. È quanto afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso l'agitazione dei sanitari, che proseguirà anche nella giornata di domani. Tensioni Italia-Spagna sul nodo migranti. Il governo spagnolo ha deciso di prorogare fino al prossimo 8 ottobre i controlli nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, dopo che Roma ha prolungato oggi di 2 settimane la sospensione dell'accordo di Schengen con Madrid. Lo riferiscono fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. E oggi a Roma sono stati celebrati i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla Premier, Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD, Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Romano Prodi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
7: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive.

0: Oriolismo.
1: In Blu 2000 News.
2: Cielo di piombo tra Russia e Europa, caccia italiani della NATO abbattono un drone esplosivo in Lituania, la Russia lancia nuove minacce alla Polonia, nell'est dell'Ucraina continuano le battaglie campali mentre i bombardamenti si moltiplicano da ambo le parti. Politica e Senato approva con modifiche la nuova legge elettorale promossa dal centrodestra. Il provvedimento deve quindi tornare in terza lettura alla Camera. Dure proteste delle opposizioni in Campidoglio, celebrato stamane il funerale laico di Emma Bonino. Economia e redditi, la ricchezza delle famiglie italiane tra quelle che crescono meno nell'area euro, penalizzati soprattutto i lavoratori più giovani, lo evidenzia una ricerca presentata a Roma dalla First CISL. Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra l'Europa e la Russia dopo vari episodi che nei cieli di alcuni paesi hanno fatto sfiorare l'incidente militare. Ma Mosca nega ogni accusa e anzi lancia pesanti minacce, in particolare alla Polonia. Antonio Soviero.
3: Si aggiunge un nuovo capitolo all'escalation Europa-Russia, teatro dell'evento Mar Baltico. Una fregata di Mosca spara due razzi di segnalazione che sfiorano un elicottero danese in acque internazionali. Copenaghen lo considera un atto ostile e convoca l'ambasciatore russo, il quale anticipa alle agenzie la sua lettura dei fatti. L'elicottero danese era impegnato in un'azione provocatoria, dichiara Vladimir Barbin, che conferma la tesi del Cremlino, negare anche l'evidenza. Non è il primo scontro tra i due paesi. Inoltre nella notte due cacci italiani hanno abbattuto un drone, si sospetta della Russia, che aveva violato lo spazio lituano. È il secondo caso in un mese, riferisce il nostro Ministero della Difesa. È la guerra ibrida di Putin contro la sponda europea della NATO. Danimarca e i paesi dell'est Europa chiedono un muro di droni anti-Russia. Tutti spingono sul riarmo. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E intanto mentre Mosca e Kiev sembrano favorevoli a una possibile tregua ai bombardamenti su obiettivi energetici, la guerra sul campo purtroppo continua. Fabio Bolzetta.
4: Stando alle dichiarazioni, Mosca e Kiev concordano con la proposta del presidente degli Stati Uniti Trump di una tregua energetica tra la Russia e l'Ucraina. Il Cremlino la considera senza dubbio un'ottima idea, ma aspettiamo i fatti. E il ministro degli esteri russo, Lavrov, che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio alle Nazioni Unite a New York, ha aperto a un nuovo round di negoziati trilaterali. Nel mezzo proseguono gli attacchi incrociati. Mosca ha diffuso il video di un attacco alla frontiera con la Polonia per interrompere la catena di rifornimento e di aiuti militari all'Ucraina. Per Kiev le forze russe hanno intensificato i raid sulle infrastrutture ferroviarie, 8 persone ferite negli attacchi russi sulla capitale ucraina. Secondo fonti di stampa americane, per motivi di sicurezza il presidente russo Putin avrebbe spostato nella regione di Mosca la sede della conferenza annuale di Sochi di fine settembre per prevenire possibili attacchi di droni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: E non va meglio la situazione nel Golfo Persico, dove Iran e Stati Uniti continuano a fronteggiarsi con accuse e attacchi reciproci, mentre nello Yemen continua l'offensiva dei ribelli Houthi verso le città costiere meridionali. Alessandra Buzzetti.
5: L'Iran smentisce qualsiasi trattativa in corso con gli Stati Uniti, di cui ha parlato ieri il presidente Trump. Intanto, nello stretto di Hormuz, la guerra a bassa intensità continua. L'aviazione americana avrebbe distrutto due imbarcazioni iraniane alla caccia di un drone marino nemico che pattugliava lo stretto. Da Washington, il segretario di Stato americano ha telefonato al ministro degli esteri dell'Oman, altro attore chiave ma debole per una de-escalation nel Golfo. A fare schizzare i prezzi del petrolio si aggiunge l'altro fronte infuocato sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove a fare la guerra a fianco di Teheran ci sono gli Houthi. Questa mattina all'alba sono scattati allarmi antimissili in 6 città dell'Arabia Saudita, tra cui Yanbu, il principale porto petrolifero del regno sul Mar Rosso, e Riyadh ha avvertito che avrebbe reagito con fermezza. Pesanti gli scontri anche all'interno dello Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita tentano di fermare l'avanzata dei ribelli Houthi nella città costiera del sud, un campo di battaglia da cui già 100.000 civili yemeniti sono scappati. Stati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
2: La politica italiana, via libera dal Senato, la riforma della legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Facciamo il punto della situazione con l'aiuto di Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
0: Buonasera Andrea. Sì, via libera allo stabilicum da parte di Palazzo Madama, la nuova legge elettorale presentata dal centrodestra. In un clima di muro contro muro, le forze politiche si sono divise praticamente su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene, restano i capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme. Per i piccoli partiti non presenti in Parlamento, il numero necessario viene aumentato da 1.500 a 6.000 sul provvedimento conosciuto come anticespugli. Si sarebbe inoltre acceso il faro del Colle. Ricordiamo poi che la legge elettorale deve tornare alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
2: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale e tra i fondatori del partito Più Europa. Scomparsa a 78 anni d'età, rito funebre laico celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presente anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. La ricchezza delle famiglie italiane è tra quelle che crescono meno nell'area euro e secondo dinamiche che favoriscono le disuguaglianze a danno dei redditi da lavoro, specialmente per i lavoratori più giovani. È quanto emerge da una ricerca dell'osservatorio della Fondazione FIBA presentata oggi a Roma, come illustra Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL.
6: La crescita della ricchezza dal 2015 al 2025 è stata di 22,8 punti percentuali, è più bassa rispetto alla crescita della ricchezza delle famiglie dell'euro, che ha avuto un incremento del 60,8%. La concentrazione, che esisteva ovviamente già all'inizio del periodo di rilevazione, si è incrementata ulteriormente: il 5% delle famiglie più ricche ha oltre il 50% della ricchezza. Noi abbiamo sicuramente bisogno di una crescita forte e duratura, una crescita quindi molto robusta e non effimera. Abbiamo bisogno parallelamente di sviluppare una politica, quindi riguardante i redditi, che determini un innalzamento dei salari e un innalzamento delle retribuzioni.
2: E mentre il governo richiama sindacati e parti sociali al tavolo di trattativa sulla spinosa questione dell'Ilva di Taranto, arriva un'altra doccia fredda sul fronte occupazionale. La multinazionale svedese Electrolux si rimangia gli accordi stipulati e annuncia 1.700 licenziamenti nei suoi stabilimenti in Italia. Cesare Cavoni.
7: Dopo aver promesso a governo e lavoratori di rivedere il piano di chiusura e licenziamenti, la svedese Electrolux tira dritto e annuncia fino a 1.700 licenziamenti su 4.500 dipendenti e il ridimensionamento o la chiusura degli stabilimenti italiani di Porcia in provincia di Pordenone, Susegana nel Trevigiano, Forlì, Solaro in provincia di Milano e Cerreto d'Esi nell'Anconetano, dove oggi c'è stata una manifestazione nazionale per chiedere al governo di intervenire. Electrolux delocalizza verso Oriente le sue produzioni, Thailandia e Cina soprattutto, e punta un accordo col colosso cinese del settore. Migliaia di lavoratori hanno scelto di scioperare per difendere i posti di lavoro e per rimarcare la speculazione dell'azienda che vuole trasferire le produzioni all'estero sfruttando le forze lavoro locali. Cesare Cavonilina allo studio.
2: E oggi è stata buona la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. Lo afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso lo sciopero che proseguirà anche nella giornata di domani. Sentiamo Pina Onotri.
8: Questo sciopero viene attuato da parte dei medici di medicina generale per protestare contro i carichi di lavoro sempre crescenti, per chiedere contratti più flessibili, per chiedere tutele che oggi mancano, tipo la maternità, le ferie, l'infortunio sul lavoro, per dire no all'obbligo di lavorare anche nelle case di comunità oltre che negli studi, perché queste sarebbero ore sottratte all'assistenza dei nostri pazienti. La medicina generale quindi lancia un grido di sofferenza, perché l'assistenza ai cittadini in pratica si eroga solamente passando attraverso la salvaguardia della dignità e del lavoro dei medici.
2: Crescono i timori sui rischi dell'intelligenza artificiale, dalle truffe alla sicurezza. E a chiedere più cautela sono ora anche alcuni dei suoi principali sviluppatori, mentre restano sul tavolo grandi interrogativi. Ce ne parla Raffaella Frullone.
9: Truffe sempre più credibili, identità rubate, immagini e voci contraffatte, sistemi capaci di violare reti informatiche o agire online senza che qualcuno impartisca comandi. E poi il rischio che l'intelligenza artificiale entri sempre più nei settori decisivi, sanità, finanza, informazione, sicurezza, prima che siano stati costruiti controlli adeguati. Sono i rischi su cui ci si interroga, mentre proprio da chi questa tecnologia la sviluppa, nelle ultime settimane sono arrivati gli allarmi più forti. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati e rafforzare i controlli. Anche Sam Altman di OpenAI e Elon Musk hanno riconosciuto la necessità di maggiore cautela. L'allarme è arrivato anche dalle Nazioni Unite. Di tutt'altro avviso il presidente americano Trump, che respinge gli scenari più catastrofici e rimarca che rallentare significherebbe avvantaggiare la Cina. Resta sul tavolo la domanda sull'argine ed è qui che Papa Leone richiama il primato della persona. Devono restare l'intelligenza umana, dice, la coscienza e la libertà a guidare l'innovazione e a stabilirne i limiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: 33 anni fa a Palermo Cosa Nostra uccideva padre Pino Puglisi. Lui aveva capito che la mafia si combatte anche sottraendole terreno, costruendo opportunità laddove ci sono povertà, solitudine e abbandono, e aveva scelto di farlo partendo dai bambini e dall'educazione. Così lo ha ricordato nelle commemorazioni odierne il sindaco di Palermo Roberto La Galla. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
10: Sono trascorsi 33 anni da quella sera di settembre in cui Cosa Nostra decise di chiudere i conti con il beato padre Pino Puglisi. Erano le 20:40 del 15 settembre 1993, quando il sacerdote venne assassinato davanti al portone di casa in piazza Anita Garibaldi, a Sette Cannoli. Quel giorno compiva 56 anni. 33 anni dopo Palermo ricorda il prete che aveva trasformato la sua parrocchia in una trincea civile contro la mafia. Non una sfida affidata soltanto alle parole, ma costruita soprattutto attorno ai bambini e ai ragazzi di Brancaccio, il quartiere nel quale padre Puglisi era parroco. La sua intuizione era semplice e per Cosa Nostra pericolosa: togliere alla mafia il terreno su cui costruiva consenso e reclutamento, dare ai giovani alternative alla strada. L'omicidio fu la risposta di Cosa Nostra, in odium fidei, cioè in odio alla sua fede. Il 25 maggio 2013 è stato beatificato. Volevano zittirlo, gli hanno donato voce. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Andrea Riccardi, in un suo blog, Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, presenta le idee per poter e contribuire a un mondo diverso, partendo dall'investire sul dialogo e sulla diplomazia. Andrea Riccardi dichiara nel suo blog: la Chiesa si oppone a vedere la guerra come unico strumento di risoluzione delle controversie. Per questo il ministro degli esteri della Santa Sede si è recato a Mosca dopo una visita a Kiev e un incontro con i dirigenti ucraini, e ha dichiarato: nonostante persistano differenze rilevanti, sostanziali, nelle nostre valutazioni su alcune questioni, sono emersi anche numerosi e importanti punti di convergenza. Vaticano e Mosca, nonostante le divergenze, soprattutto riguardanti il problema della guerra in Ucraina, continueranno a parlare. È un messaggio chiaro: bisogna investire sul dialogo e la diplomazia. Questo è, diciamo, l'atteggiamento, la risposta di Papa Leone. In un mondo in cui tanti canali di comunicazione sono interrotti, anche oggi su gravi questioni che toccano la vita di milioni di persone, i leader comunicano le loro decisioni con messaggi social, un sistema che acuisce la polarizzazione delle posizioni. C'è un appello preciso di Papa Leone: porre fine alle ostilità, avviare autentici negoziati con il sostegno della comunità internazionale. Ma dialogo, diplomazia e negoziato stanno scomparendo dal vocabolario della comunità internazionale. Il linguaggio diventa sempre più bellicoso. La Magnifica Humanitas del Papa ha notato l'odierna rivalutazione della guerra come strumento di politica internazionale e scrive: la guerra appare quasi come una prosecuzione naturale della politica e il mercato delle armi diventa motore autonomo di scelte belliche. Ormai è la guerra che domina la forza militare, la debolezza delle iniziative diplomatiche, la complessità degli interessi in gioco favoriscono e tendono a far sì che si cronicizzino i problemi del nostro mondo. Tutto questo comporta un costo umano e ambientale altissimo, dice il Papa. E conclude: è molto più facile iniziare una guerra che fermarla, e questo lo stiamo vedendo. E è questa la logica che il Papa e i suoi collaboratori intendono spezzare. Non hanno una forza militare o economica, hanno dalla loro la forza debole di una sapienza maturata in una lunga storia e nel contatto con quanti hanno pagato il conto amaro delle guerre, milioni. La Chiesa sa e crede che la guerra è un'inutile strage, e la Chiesa non ha un suo interesse nazionale, si fa carico di una visione globale dei popoli recependo l'aspirazione dei tanti che subiscono la guerra. Non fa una lezione morale, ricorda che la guerra lascia il mondo peggiore di come l'ha trovato. Dialoga con tutti, vuol resuscitare il dialogo, pur in un intreccio di polarizzazioni. In questo senso va vista e letta anche la missione del cardinale Zuppi in Ucraina, a Mosca, e la Chiesa si muove tra la vicinanza alle vittime e il dialogo con gli esponenti politici, bussa a porte che sembrano chiuse, viene accolta con rispetto, forse perché molti intuiscono la verità di quanto afferma, la passione con cui lo dice, la fiducia in un futuro diverso. Una volta Papa Francesco esclamò: il mondo soffoca senza dialogo. E adesso vediamo quanto avesse ragione.

0: Parliamo adesso di giustizia. La Caritas di Cortona è nata nel 1974, istituita da Paolo VI, quale organismo ecclesiale di animazione, coordinamento, promozione della carità. In questi anni di vita e lavoro abbiamo conosciuto tanti profeti ispiratori che ci hanno indicato la via da seguire, persone che hanno concluso il loro cammino su questa terra o che ancora sono presenti per indicare la strada e per combattere. Vorrei farvene conoscere alcuni, attraverso il loro pensiero e la loro vita, farvi conoscere come hanno forgiato anche il nostro cammino di questi anni. Un pioniere, un personaggio ancora non sufficientemente conosciuto per la novità del suo pensiero è stato Luciano Tavazza, che ha lavorato all'interno della Caritas Nazionale e ha cambiato il concetto di volontariato. Lo abbiamo incontrato a Roma e in occasione dei vari convegni nazionali ai quali partecipavamo. Il volontariato si sviluppa tra gratuità e libertà. Due sue caratteristiche imprescindibili. È un accompagnamento complesso dei fratelli. La giustizia ci fa scoprire lo spazio dell'altro, senza dimenticare la sua soggettività. È la dimensione politica del volontariato, che supera quella assistenziale della cura e che permette di cambiare la società. Guardare fuori di noi non ci porta lontanissimo, ma alla prossimità, dice il profeta Isaia. Quando abbiamo digiunato, non ci hai visto? Quando ci siamo umiliati, non ci hai notato? Ecco la risposta di Dio. Voi digiunate per litigare, non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. È questo forse il digiuno di cui mi posso compiacere? Da Luciano Tavazza abbiamo imparato che il volontariato è giustizia. Altro grande profeta per noi, vivente di 88 anni, è Alex Zanotelli, missionario nella discarica di Crocosciu, costantemente attivo per la giustizia e la solidarietà vissute e proclamate. Direttore della rivista non violenta Mosaico di Pace fondata da Don Tonino Bello, è stato direttore della rivista combognana missionaria Nigrizia, che sotto la sua guida cominciò a parlare delle cause politiche della povertà africana e del volto anche italiano della fame in questo paese. Ha fondato il movimento Beati Costruttori di Pace. Si è forgiato nelle baraccopoli, nei luoghi dell'inferno. Quando vi viveva, disse: forse Dio è malato. Continua la sua opera oggi nel quartiere della Sanità di Napoli, sempre con i più poveri, sempre pronto alle battaglie per l'accoglienza degli ultimi, degli immigrati, contro le guerre e le armi. Finanze, armi, politica, che vergogna! Dobbiamo costruire un sistema non violento, della tenerezza, della misericordia. Questo disse dall'Arena di Verona, parlando di giustizia e pace che si baceranno e seduto a fianco di Papa Francesco. I suoi appelli: togliere i soldi dalle banche che appoggiano le armi, fare disobbedienza civile contro la guerra. I disperati della storia nessuno li fermerà, dice ai giornalisti, invitandoli a raccontare le tragedie della storia. Aiutiamole a casa loro, ma come si fa dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a farlo? Non ho spazio per continuare a raccontare di tante figure che hanno tracciato il nostro cammino in questi anni. Magari lo farò un'altra volta. Concludo con un accenno a Don Biancalani, che in questi giorni si è recato a Barbiana a pregare sulla tomba di Don Milani. Gli sono tornate in mente le parole del priore ai suoi ragazzi, il suo testamento spirituale. Ho voluto molto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze. Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni alle 12:06 e alle 18:15 c'è il nostro notiziario. Poi potete seguirci anche in DAB mentre siete in auto alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

Buongiorno e buon ascolto. Le notizie del GR Valdichiana di oggi, martedì 15 di settembre, in redazione Giorgio Fanelli. Pubblicata in Toscana la mappa dei redditi. Arezzo, crescita consistente del 19,8%, ma il potere d'acquisto continua a diminuire. I dati della ricerca IREF ACLI sulle differenze di reddito dal 2020 al 2025, da Pisa a Lucca, da Arezzo a Pistoia, Pampana, presidente ACLI Toscana. Solo il 50% dei lavoratori toscani ha avuto una crescita dello stipendio superiore all'inflazione. Per gli altri il potere d'acquisto continua a diminuire. È Firenze, la provincia toscana, dove i redditi da lavoro dipendente sono cresciuti più tra il 2020 e il 2025, più 22,2%, da 26.653 a 32.580 euro di reddito medio. All'estremo opposto si trova Grosseto, con un aumento del 15,3%, da 22.070 a 25.455 euro pro capiti. Quasi 7 punti percentuali separano le due province nella crescita dei redditi, con la distanza media tra i redditi che è cresciuta da 4.000 a 7.000 euro. È una Toscana a più velocità quella che emerge dalla nuova ricerca redditi di ACLI IREF, dedicata ai redditi da lavoro dipendente in Toscana tra il 2020 e 2025, che è stata presentata nello scorso fine settimana durante la festa regionale di ACLI Toscana al Circolo San Prospero Tellini di Cascina. Dopo Firenze, le crescite più consistenti si registrano ad Arezzo, più 19,8%, Massa Carrara 19%, Pisa 18,9%, Lucca 18,2, seguono Livorno più 17,5, Prato 17,3, Siena 16,4 e Pistoia 15,9, fino ad arrivare a Grosseto più 15,3. La differenza non riguarda soltanto la dinamica, ma anche i livelli di reddito. Nel 2025 Firenze raggiunge i 32.580 euro di reddito medio, davanti a Livorno 32.320, Prato 31.180, Lucca 31.022 e Siena 30.358. Grosseto si colloca invece in fondo alla graduatoria con 25.455 euro, preceduta da Massa con 25.929. Dalla ricerca risulta inoltre che il 49,9% dei lavoratori toscani ha registrato tra il 2020 e il 2025 una crescita del reddito superiore all'inflazione cumulata nel periodo, più 18%, mentre il 34% ha visto aumentare il proprio reddito in misura inferiore all'inflazione e il 16,1% ha registrato una diminuzione nominale. La Toscana nel suo complesso presenta una dinamica molto vicina a quella nazionale, dove le rispettive quote sono 49,4%, 34,7% e 15,9%. Il reddito medio dei lavoratori dipendenti toscani è passato dai 23.218 euro del 2020 ai 27.625 euro del 2025, con una crescita nominale del 19% a fronte dei 29.346 euro della media italiana. I numeri delle province ci dicono che non esiste una sola Toscana quando parliamo di redditi da lavoro, afferma Elena Pampana, presidente di ACLI Toscana. Firenze e Grosseto rappresentano gli estremi di una distanza che non riguarda soltanto quanto si guadagna, ma anche la velocità con cui i redditi riescono a crescere. È un elemento che dovrebbe interrogarci sulle opportunità che i diversi territori riescono oggi a offrire e chi lavora sulle condizioni che lo determinano. Queste differenze. Ma dopo tutti i numeri che vi ho elencato, ecco, la cosa più importante e la più preoccupante è quella del potere d'acquisto, continua Pampana. Una crescita del reddito non significa necessariamente stare meglio, soprattutto quando il costo della vita cresce più velocemente degli stipendi. In Toscana quasi un lavoratore su due non ha visto il proprio reddito crescere più dell'inflazione negli ultimi 6 anni. Significa per una parte molto ampia delle persone l'aumento nominale dello stipendio non si è tradotto in una maggiore capacità di spesa. È qui che la fotografia dei redditi diventa una fotografia delle condizioni di vita. Se il salario cresce, ma abbastanza da tenere il passo con i prezzi, la percezione concreta è quella di avere meno risorse a disposizione.
Baraclet in Casentino, 80 anni guardando al futuro, pubblicato il terzo report di sostenibilità. Bibbiena Baraclet S.P.A., storica azienda toscana, leader nazionale nella prefabbricazione in cemento per l'edilizia industriale, commerciale e logistica, presenta il suo terzo report di sostenibilità relativo all'esercizio 2025. Un'edizione che assume un significato particolare perché arriva nell'anno in cui la Baraclet celebra 80 anni di attività, 8 decenni nei quali l'azienda ha attraversato generazioni, trasformazioni economiche e profonde evoluzioni del settore, continuando a crescere senza perdere il legame con il territorio e con i valori che ne hanno accompagnato la storia. Il nuovo report diventa così non soltanto uno strumento di rendicontazione delle performance, ma anche una riflessione su ciò che consente ad un'impresa di resistere nel tempo, capacità di innovare, adattarsi, utilizzo responsabile delle risorse, attenzione alle persone e costruzione di relazioni solide con il territorio e con l'intera filiera. Un concetto che attraverso la lettera agli stakeholder e che Baraclet sintetizza nel pensiero: la sostenibilità più autentica è la capacità di durare nel tempo. Il 2025 rappresenta la prova chiara di questo approccio. Baraclet ha raggiunto volumi produttivi record ed un valore economico generato pari ai 132 milioni di euro, riducendo contemporaneamente consumi ed emissioni. Le emissioni scope 1 e 2 market based sono diminuite del 20%, il consumo energetico complessivamente del 10%, quello di gas naturale del 23% rispetto al 2024. E adesso vi leggo un comunicato fattomi recapitare da Paolo Brandi, capogruppo in consiglio comunale di Rinascimento Castiglionese, ma che non è una novità perché potete leggere su tutti i social tipo Facebook e anche su Instagram, e riguarda il polo scolastico costruito con i soldi del PNRR.

0: due posti nel nuovo plesso scolastico. Quindi, se tutti avessero seguito naturalmente la strada castiglionese, in Italia ci sarebbero stati sicuramente meno posti nuovi all'asilo. Ma andiamo avanti. Che il polo sia moderno, nessuno lo mette in dubbio. Che sia anche bello, qualche dubbio nasce. La domanda è un'altra. Era davvero questa la scelta più razionale? In un momento di calo demografico serviva un'opera costata complessivamente oltre 5 milioni di euro? Serviva sacrificare uno storico campo sportivo per poi doverne realizzare un altro spendendo un altro 1,5 milioni di euro? E soprattutto era proprio necessario costruire il polo in una zona dove viabilità e parcheggi rappresentano da sempre un problema? Insomma, in questo caso la modernità sembra fare a pugni con la razionalità, con la logica e, lasciatemelo dire, perfino con l'estetica. Poi certo i lavori sono stati conclusi nei tempi previsti e in Italia non è una cosa scontata, però qualche vuoto rimane. La cucina non è stata attrezzata e non sarà operativa per tutto l'anno scolastico. La sezione della scuola materna partirà il prossimo anno, se partirà. Il collaudo alla consegna non era ancora terminato e le aree esterne, a cominciare dal giardino, non sono ancora completate. Ma quando tutti, compresi quelli che avrebbero il compito di informare, stanno zitti, qualcuno dovrà pur dirle certe cose. Non è per partito preso, non perché tutto quello che viene fatto dall'amministrazione sia sbagliato, ma perché un sacco di cose attendono una risposta. Il GR Valdichiana termina qua, ci sentiamo fra qualche istante per la pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva del martedì. Appuntamento di spessore per il ciclismo a livello Elite Under 23, oggi a Loro Ciuffenna, con l'85esima edizione della Coppa Ciuffenna, 98esima Coppa Antica, organizzata dalla Lorese, diretta da Luciano Gambini. Partenza alle ore 13, da percorrere un circuito di quasi 15 km, da ripetere 11 volte per un totale di 164 km. Loro Ciuffenna, Bivio Casalini, Ganghereto, la rotonda di Terranova Brasile, la Penna, l'ascesa Loro. Ecco il tracciato, una gara di grandi tradizioni che è tra le più longeve in categoria. Circa 130 gli iscritti, tra cui la Opla di Firenze con Del Cucina, che è proprio di Loro, e Gialli Valdarnese di Levani, protagonista di una bella stagione prestosa dal successo nell'internazionale di Coppa del Marmo a Carrara e secondo l'anno scorso alla Coppa Ciuffenna dietro il russo Slavekin. La Gallina con Crescioli, Rostese, Beltrami, Trecolli, Maltinti, la Retina Rosini, il team spagnolo Abaix Bretortosa, che l'anno scorso appunto vinse con Slavekin, il russo che pochi giorni fa si è in posta accesa, ma che non sappiamo se sarà presente quindi a questa manifestazione, la formazione italo-britannica della Zapping, un club della Repubblica Ceca e tante altre squadre ancora. Torniamo al calcio, a parlare ancora di Serie B, perché nella giornata numero 4 sono stati soltanto 2 successi esterni e 25 gol segnati. La partita più importante che si giocava era quella di domenica pomeriggio alle 17:15 a Avellino-Palermo, terminata in parità 1-1. Bene, sentiamo il dopo partita con mister Inzaghi.
2: Ma è stata una parità combattuta, difficile, lo sapevamo. Probabilmente potevamo passare in vantaggio all'inizio con l'occasione di Vavassori, poi dopo insomma siamo stati chiaro, l'Avellino si difendeva basso, potevamo essere un po' più veloci nel gioco, cercare di determinare di più, e poi quel gol chiaramente ci ha punito e lì la squadra è stata brava a reagire, a trovare il pareggio, e poi abbiamo avuto anche insomma 2 palle, quel contropiede 4-2, grida vendetta e l'occasione di Palumbo. Poi è chiaro che nell'ultimo minuto abbiamo rischiato anche in un immenso senza Bani di prendere gol. Lui, penso che alla fine, vista la partita, sia un risultato giusto, penso che la gente abbia visto una bella gara e noi diamo continuità comunque ai risultati.
3: Quanto ti rende orgoglioso la reazione della squadra al gol del vantaggio dell'Avellino?
2: No, la squadra ha reagito bene. Quel momento non era facile, però insomma, sappiamo questa squadra nelle difficoltà trova sempre la zampata, l'ha trovata anche oggi. C'è un po' di rammarico, come ho detto prima, per quelle due occasioni, però poi abbiamo anche rischiato, per cui penso che alla fine vada bene così.
3: Vorrei che ti soffermassi sull'impatto di Jonsen, 3 gol in queste prime 4 giornate di Serie B.
2: Ma Jonsen sta facendo quello che pensavo dall'inizio dell'anno, l'ho detto anche a lui, uno come lui in questa categoria deve fare più di 10 gol, speriamo sia l'anno giusto, lo vedo motivato, in forma e speriamo con

0: Continui così. Che importanza adesso chiudere bene davanti ai propri tifosi alla vigilia della sosta?
1: Beh, adesso abbiamo, adesso dobbiamo chiudere il cerchio. Chiaro che sarebbe importante insomma arrivare a questa partita, vincerla e poi finalmente riposare un po'. Insomma, sappiamo che nel nostro stadio ci trasformiamo e speriamo che, come sempre, la gente ci dia una grande mano.
2: Fra le due vittorie esterne che citavo in precedenza nella giornata numero 4 del campionato cadetto c'è quella dell'Entella che ha battuto il Pisa per 3-1 e poi quella dell'Arezzo ad Empoli. Al nostro microfono il capitano Luca Magnini che ritiene che il suo Empoli ha prodotto molto di più di quanto abbia poi raccolto sul terreno di gioco.
3: Ciao Luca, ciao. È difficile analizzare una partita del genere perché comunque gli episodi alla fine hanno inficiato parecchio. Avevate approcciato anche bene la partita, quindi il primo tempo, la prima mezz'ora è stata assolutamente di livello, poi c'è stata l'espulsione, poi nel secondo tempo anche quel gol un po' casuale. Ti chiedo come l'avete vissuta e da cosa si riparte, quali sono, se vogliamo, diciamo, gli aspetti positivi che si possono trovare comunque in una sconfitta?
4: Sì, come hai detto tu, è stata una partita insomma particolare, ma questo è il calcio, quindi nello spogliatoio a fine partita c'era grande rammarico, grande dispiacere, perché secondo me il primo tempo per tutti i 45 minuti abbiamo fatto un gran primo tempo, secondo me è meglio dell'Arezzo. E abbiamo creato sicuramente più presupposti di loro per andare in vantaggio, e forse quello che ci è mancato un po', essere più concreti per andare in vantaggio e poi ritrovarsi insomma sotto di nuovo e 0-0, sicuramente è un colpo in una partita così. Però l'atteggiamento è stato giusto anche nel secondo tempo, perché comunque il primo quarto d'ora siamo riusciti anche a giocare abbastanza puliti, non si è vista l'inferiorità, poi ci siamo un po' abbassati, abbiamo sicuramente sbagliato qualche uscita, e è chiaro che il gol un po' rocambolesco ti taglia le gambe, perché secondo me ci stavamo difendendo bene, non avevamo subito grandi pericoli. È chiaro che è una sconfitta, però la Serie B è così, lo sappiamo. Ci sono tante cose positive, perché abbiamo fatto la partita dal primo tempo, abbiamo avuto un grande atteggiamento per tutta la gara, e dobbiamo andare a Modena con grande entusiasmo ancora e con la voglia di andarci a riprendere i punti che abbiamo perso oggi.
5: Ciao, ti chiedo se l'episodio appunto dell'espulsione è stato determinante secondo te appunto poi per il risultato della partita, per la sconfitta.
4: Ma sicuramente giocare un uomo in meno non è mai facile, però determinante non lo so, sicuramente la sua valenza. Secondo tempo, secondo me, per buona parte abbiamo difeso bene e sicuramente potevamo portare a casa lo stesso dei punti, quindi sono episodi che capitano, bisogna andarci sopra, è un peccato. Poi è chiaro che condiziona un po' la partita, perché secondo me in 11 abbiamo dimostrato di essere superiori sul campo.
6: Ciao Luca, buonasera, buonasera. Cerco di voltare subito pagina e guardare alla prospettiva della prossima partita. Ti chiedo, da capitano ma anche da ex, no? Per te sarà una partita particolare, come si prepara questa settimana?
4: Bisogna essere bravi a buttare fuori le scorie di oggi. Adesso avremo 2 giorni liberi, insomma dobbiamo staccare e poi prepareremo una partita molto importante, perché oggi secondo me sono dei punti persi per la partita che è stata e per come abbiamo approcciato, per i valori sul campo. Quindi dobbiamo andare a Modena con una voglia incredibile di portare a casa dei punti. Per me sarà sicuramente speciale, però insomma sono veramente fiero di far parte di questo gruppo e credo che oggi meritasse qualcosa di più, e la forza deve essere questa: andare a riprendere i punti che oggi abbiamo lasciato e continuare con questa onda, con questo spirito.
2: L'attesissimo derby di Serie C in programma la 4ª giornata, quello fra Pianese e Grosseto, non regala grosse emozioni e la partita termina 0-0. Unanimi commenti di una bella gara, ma alla Pianese manca il gol. Sono 8 i punti della formazione guidata da Paolo Indiani, che condivide l'alta classifica con Ravenna e Reggiana, inseguita dal Guidonia Monteceglio, dal Forlì e con il Livorno e il Perugia ad un solo punto a quota 7. Per la Pianese, terz'ultima posizione in classifica, dopo la Pianese ci sono San Benedettese e Vispesaro che hanno un solo punto, la Pianese che ne ha 2 dopo 4 gare giocate, con nessuna vittoria fino a questo momento ottenuta, 2 pareggi, 2 sconfitte, 0 gol realizzati, 3 subiti. Sentiamo mister Zanchetta.
7: Buonasera mister, Paolo Sparro, TV9 Telemaremma. Complimenti innanzitutto, perché una Pianese così è una Pianese che è andata più volte vicina a ottenere il bottino pieno, soprattutto è riuscita a interrompere qualsiasi trama offensiva veloce che ha provato a imbastire il Grosseto, e soprattutto a, diciamo, inaridire le fonti di gioco biancorosse.
8: Buonasera. Sì, sono d'accordo, i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, grandissima sotto tutti i punti di vista, a parte un pizzico sotto la finalizzazione che chiaramente è quella che ci lascia il rammarico più grande, perché abbiamo creato tante situazioni e non essere riusciti a fare gol ci lascia veramente con l'amaro in bocca. Però i ragazzi sono sulla via giusta, ma già da qualche settimana, e continuano a migliorare. Oggi hanno messo grande intensità, hanno, come avete detto voi, hanno lasciato veramente poco spazio agli avversari, che se lasciati giocare hanno qualità e nelle altre partite avevano dimostrato di creare tanto. Quindi io devo solo fare grandi complimenti ai miei ragazzi, continuare a sostenerli perché c'è grande fiducia in loro, e sono convinto, sempre più convinto, che noi questa situazione la faremo girare, perché per me è così.
9: Idea Plus TV, Sabrina, buonasera. Dunque, pochi punti in avvio di questo campionato, è una situazione che la sorprende o ci sta, visto anche il blasone delle altre squadre, soprattutto oggi non si è segnato, perché?
8: No, mi sorprende che partite così non si vincono, questo un po' mi sorprende, però faccio calcio da 40 anni e quindi so come funzionano le cose, so che ci sono i momenti. Oggi noi, in tutte le situazioni che abbiamo creato, siamo andati vicinissimo al gol. A un certo punto rischiamo di prendere un gol per un giocatore che fa una rovesciata, prende in testa il nostro giocatore, la palla finisce verso il palo. Cioè è troppo lampante che questo momento c'è da continuare a soffrire, ma ho una squadra che sa soffrire, quindi io penso che ne usciremo presto da questo momento, se continuiamo così, chiaramente. Il difficile è questo, perché quando non vinci partite come queste a volte un po' di scoramento viene, invece noi assolutamente non dobbiamo commettere quell'errore, continuare a credere nel processo, perché dopo partite così si vinceranno.
10: Buonasera mister, scusi, abbiamo visto una bella Pianese stasera, giocavano su tutti i palloni, hanno lottato su tutti i palloni, soltanto hanno Se palle go, peccato persi. Se palle...
8: No, l'ho detto, chiaramente lavoriamo per migliorare tante cose. Finalizzare sicuramente è una cosa che dobbiamo migliorare, perché abbiamo fatto un gol, e quindi voglio dire, vuol dire che lì dobbiamo migliorare qualcosina, però li vedo in allenamento, li vedo, quindi sono giocatori che purtroppo in questo momento stanno soffrendo da quel punto di vista lì, però io sono stracontento dei miei attaccanti, perché ce la mettono tutta, lavorano per la squadra, e quindi sono convinto che qualcosa gli deve ritornare indietro.
2: È tutto anche per oggi, domani torneremo sul calcio dilettantistico locale. Per ora è tutto, Giorgio Farelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
11: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 15 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno. Minime piuttosto fresche su pianure e vallate interne. Massime stazionarie intorno ai 30 dei, con marcata escursione termica. Venti deboli di grecale. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo della cistite e iniziamo come sempre con la definizione di cistite. La cistite è una infiammazione della mucosa vescicale che colpisce prevalentemente il sesso femminile, e questo per ragioni anatomiche, in quanto che nelle donne l'uretra ha una minore lunghezza. Sebbene si tratti di un disturbo frequente e generalmente privo di complicazioni, la sua ricorrenza può incidere significativamente sulla qualità di vita. Nella gran parte dei casi, l'origine

0: è presente nell'intestino che può risalire l'uretra e colonizzare la vescica. Esistono tuttavia anche forme non batteriche legate a traumi meccanici, agenti chimici come dei detergenti aggressivi, radiazioni e disfunzioni del pavimento pelvico. I fattori di rischio più comune includono l'anatomia femminile, abbiamo detto, in quanto che l'uretra è breve, e vicinanza anatomica fra ano e meato uretrale. Igiene intima inadeguata, l'uso di detergenti aggressivi o movimenti di pulizia errati dal dietro in avanti. Fattori ormonali, come per esempio il calo degli estrogeni durante la menopausa, che altera il microambiente vaginale, i rapporti sessuali, in quanto sollecitazioni meccaniche facilitano l'ingresso dei batteri, e una disbiosi intestinale, stitichezza cronica o alterazioni della flora batterica. I sintomi si manifestano in modo improvviso e acuto. Quindi abbiamo poliuria, ossia il bisogno di urinare frequentemente, la pollachiurea, urinare in piccole quantità, poi disuria e stranguria, che è il bruciore, dolore o difficoltà durante la menzione, il tenesmo vescicale, una sensazione costante di incontinenza o di incompleto svuotamento, e le urine torbide o maleodorante, segno della presenza di batteri e globuli bianchi, e talvolta questa può essere accompagnata da ematuria, ossia da tracce di sangue. La diagnosi si basa essenzialmente sulla anamnesi clinica e sul riscontro dell'esame urine completo con urinocultura, fondamentale per identificare il patogeno specifico e determinare l'antibiotico più efficace tramite l'antibiogramma. La cistite si cura seguendo due strade diverse ma complementari. Innanzitutto è bene aumentare il proprio introito liquido, assumendo quindi molti liquidi, e poi è bene assumere degli integratori come in primis il mirtillo. Infatti, numerose evidenze che nascono dalla letteratura scientifica dimostrano che la principale proprietà del mirtillo è quella di inibire l'adesione batterica alla mucosa vescicale. L'infezione infatti nasce nel momento in cui i germi, aderendo alla mucosa vescicale, si nutrono e proliferano, generando appunto la cistite. È molto importante l'uso del dimannosio, che è uno zucchero semplice che impedisce l'adesione dei batteri alle pareti vescicali. E poi ci sono chiaramente gli antibiotici. Purtroppo è invalso l'uso di ricorrere all'antibiotico appena si manifestano i sintomi della cistite, ma dobbiamo ricordare che questa terapia va usata solo in presenza di una infezione batterica. Quindi, se la cistite è generata da radiazioni o da traumi o da agenti chimici, l'antibiotico non agisce. E l'uso inappropriato degli antibiotici può rappresentare un problema a lungo termine, in quanto si possono sviluppare delle vere e proprie colonie di germi e batterici antibiotico resistenti. Inoltre, la diffusione di germi e batteri antibiotico resistenti rappresenta nel medio e lungo periodo un vero e proprio pericolo per la salute pubblica. Per ridurre la frequenza degli episodi o prevenire le recidive è consigliabile adottare una serie di abitudini quotidiane, ossia una idratazione costante, bere almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno per stimolare la diuresi, una igiene corretta, detergere la zona perineale sempre dal davanti verso dietro, urinare subito dopo i rapporti sessuali per eliminare eventuali batteri introdotti. Ho detto precedentemente l'uso del dimannosio e gli estratti di mirtillo rosso, che può rivelarsi un valido coadiuvante preventivo, e un abbigliamento ed adeguato, evitare indumenti troppo stretti o tessuti sintetici che favoriscono la macerazione e la proliferazione batterica. Per Radio Incontro in Blu, Mauro Burbi.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
2: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
3: I'm John Mayer and I'm ready to be a star.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Incontri. Tra poco andrà in onda il Caffè Live Show. Resta

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va in onda Caffè Live Show!
1: E allora, solo con 23 minuti di ritardo, scusate, ma abbiamo dei problemi tecnici perché purtroppo la rete internet va e non va. Comunque adesso ci siamo, si parte. Seconda puntata di questa terza stagione del Caffè Live Show. Ma che bello, siamo felici come dei condor appena nati. Allora vado subito a presentare, dobbiamo stringere, siamo in ritardissimo. Appena nati siamo già in ritardati. Vado subito a presentare lo staff, eccola qui accanto a me, alla mia sinistra c'è proprio lei, la nostra Ellen in Fashion, Elena Sarri.
2: Ma buonasera, buonasera a tutti, finalmente.
1: Ma che buonasera. Ma
2: at last, direi. Alla fine ce l'abbiamo fatta.
1: Anche i gattini. Come stai? Oh?
2: Bene, sto molto bene. È stata un'odissea questo intro, un'odissea, ma sì, il mio Ulisse è qui accanto a me, ce l'ha fatta.
1: Ma lo sai perché? Perché alla fine, quando si dice che una giornata inizia di merda,
2: finisce.
1: Non può finire sempre, capito? Cioè, non è che vai a migliorare, vai a peggiorare.
2: Certo.
1: Comunque, a parte questo, pronta per quest'ora e mezza veloce?
2: Prontissima.
1: Veloce, ragazzi, stasera. Alla sinistra della nostra Elena Fashion, Elena Sarri, c'è lei, torna. Era la prima che è venuta e non siamo andati in onda con Andrea Caneschi. E è tornata stasera, abbiamo avuto problemi. Forse qualcuno porta un po' di sfiga. Eccola qui la nostra Silvia Picchi.
3: E buonasera a tutti. Ciao. Però ce l'abbiamo fatta e poi meglio tardi che mai, io lo ridico.
1: L'importante, il nostro motto è spingere e stringere.
3: Sì, infatti.
1: Come stai? A posto?
3: Benissimo, grazie.
1: Sei pronta?
3: Prontissima.
1: Alla sinistra la nostra Silvia Picchi, c'è anche lui, torna, perché era un po'. Cioè, no, non è che torna al Caffè Live Show, torna. Ma ultimamente mi metto un po' di corni.
2: Bazzica in radio.
1: Bazzica, zitto, non dice niente, lui prende e va. Ecco noi il nostro Angelo Santorelli.
4: Buonasera a tutti, arrivederci, è stato un piacere, ciao.
1: Come stai? Oh?
4: Benissimo, oh, guarda, inizio scoppiettante.
1: Ti vedo raggiante come veramente, non lo so, guarda, non
4: come,
1: so.
4: Come meraviglioso, ma è sempre bello essere qui, anche se siamo partiti in ritardo, ma l'importante
1: sì,
4: è...
1: L'importante è partire.
4: E anche finire, diceva una famosa canzone, no?
1: È partire e arrivare, perché sennò è un problema. Comunque,

0: Siamo pronti, ragazzi.
1: Siamo
0: pronti?
1: Godiamoci, sì. Godiamoci il viaggio, però.
0: Godiamoci il viaggio, bello. Poco che sia, ma l'importante ci siamo, ragazzi. Voi siete su r.i.radioincontri, 88.4, 92.8 sono le frequenze. Su internet siete su www.radioincontri.org, ascoltate la diretta, e poi ci sono i replicanti che vanno la domenica pomeriggio dalle 18 alle 20. Abbiamo tutta sparata la nostra puntata. Si parte con il primo brano, ma che sì, bello, ragazzi, dobbiamo far veloci,
2: veloci.
0: È veramente una puntata sveltina.
2: Allora mettiamo tutte le canzoni per due a velocità raddoppiata.
0: Mi piace questa. Mi piace. Ragazzi, dobbiamo fare una sveltina. Chi la fa?
2: Ragazzi, io non so.
1: L'Elena.
2: Elena, sei avvezza, queste...
0: Perché c'è sempre lei? Non lo so io. Andiamo a braccio, perché ragazzi, dobbiamo parlare di tante cose, ma abbiamo poco tempo. Eccolo qui, monta sul palco del CLS per la prima canzone il nostro Michael Jackson, Man in the Mirror, 1988. Jackson parla della necessità di cambiare se stessi per riuscire a rendere...

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: E allora questo 15 settembre del 2026 per la seconda puntata della terza stagione del Caffè Live Show, 21:39. Ragazzi, abbiamo un po' di problemi, però dai, andiamo avanti, proviamo. Allora, bene, io direi di fare subito indovina, visto che abbiamo i tempi così stretti come se fossero dei gattini appena nati.
2: Ma non la potevamo saltare?
3: Ma infatti mi sembra di aver capito il gioco preferito di Silvia.
2: Infatti, sì.
1: Questa è bella, non l'ho fatta io. L'ha fatta il nostro Ciuf Ciuf.
2: E quindi mi piace ancora di meno, sicuramente.
1: Vabbè, quello è un problema tuo.
3: No, però c'è da fare. Tanto, cioè, tanto di cappella Tommaso.
1: Tanto di cappello. Sta lavorando.
3: Starà lavorando, no?
1: Ragazzi, lui lavora e fa.
3: Lavora, capisci? Pure di notte, vedi?
1: Lavora pure di notte. Ci siamo, ragazzi, pronti? Carta, penna e calamaio. Cinque pezzi, eccole qua, ce ne due. Fatela come fossero un cannone.
2: Io e Elena lo facciamo insieme stasera.
1: Come se fosse. No, non vi copiate. Ci siamo, pronti? Via.
4: La sai? La sai? Pensi di saperla? E allora indovinamela. Non mi ci nulla, ma sarai bravissimo.

0: proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.
1: Caffè Live Show.
2: Oh, allora, indovinamela, è andata. Ok, 5 brani.
3: 5 brani, facilissimo.
2: Uno
3: ragazzi,
2: più semplice di quell'altro.
3: Ma scusa, io posso dire una cosa? Io ho visto Silvia accanto a me che stava, che sta continuando a barare, sta barando.
4: No, certo, no, certo, adesso sto messaggiando su WhatsApp.
3: Quindi. Ecco, quindi manco ci sta seguendo, non è manco con noi, ma voi restate con noi. Perché come dice il claim, noi siamo con voi, quindi restate con noi. Quindi potete telefonarci, potete scriverci. No, telefonarci.
4: Comunque,
3: però,
4: Angelo sarebbe stato il compagno di classe che fa la spia se tu copia il compito in classe, secondo
3: no,
4: me.
3: No, perché io sono quello che non ci veniva a scuola.
2: No, fermate, cioè, specifica, Angelo Santorelli.
4: Ah, scusa, sì, Angelo Santorelli. No,
3: no, no, e invece ti stupirò perché a scuola non ci venivo
4: miseria
3: nemmeno, quindi,
4: Ah, ok. È per fortuna dei tuoi compagni.
3: Però posso dire, tornando no, non sono uno snitch, ragazzi. Non sono uno snitch.
2: Che è sto snitch? Fermate, oh, che no, sono ignorante come una capra.
3: Lo snitch è quello che fa la spia, no?
2: Lo snitch è quello che fa la spia.
3: Ma perché nello slang di noi giovani è praticamente
5: noi,
3: quello che
5: noi medioevo, come dice la mia collega, me, noi medioevo.
2: Esatto.
3: Lo snitch è quello.
2: Scusa, chi è la tua collega?
5: Tracy.
2: Ah, ok.
5: Salutiamo Tracy.
3: Grande Tracy. Come Tracy Chapman.
2: Senti, come adesso c'è una cosa che ha fatto il nostro Tommasino Ciuf Ciuf.
3: Grande Tom.
2: Che è della prima puntata, perché a questo punto è la prima puntata del Caffè Live Show. Quando è successo un po' il casino il primo di settembre, ti ricordi che dovevamo andare il 25 e poi non siamo andati?
3: Ma perché stasera
2: poi
3: non siamo è successo
2: andati
3: niente?
2: No, ma che figurati, una passeggiata stasera. E praticamente è successo questa cosa. Sentiamo un po' quello che dice lui.
6: È martedì 1 settembre 2026. Sono le 21:18. La prima puntata della terza stagione di Caffè Live Show è iniziata nel migliore dei modi e sta proseguendo nel suo inconfondibile stile.
7: Indovinamela. Allò, zitto, zittino, allò. No,
2: però adesso
7: la fiala del vitellone.
6: Un minuto dopo, ore 21:19. Lo speaker Tommaso Sadini riceve un messaggio su WhatsApp da una persona già nota al programma. Una voce che fino a quel momento gli ascoltatori avevano sentito soltanto nei jingle radiofonici. La richiesta è esplicita.
8: La richiesta è esplicita.
6: Leggere quel messaggio in diretta.
9: Scusa se ti interrompo, Angelo e Ugo, puoi abbassare un attimo la base perché mi sta scrivendo una persona che lancia
2: occhio
9: un messaggio importante. Può
2: sì
9: passare?
2: Qual
9: grazie
2: è? Sì.
9: Magari se abbassi la base.
2: Ma quale?
9: Te lo sto leggendo. Ciao a tutti, buon inizio di stagione ragazzi, vi sì lovo. Oggi voglio fare una dedica speciale per un giorno speciale ad una persona speciale. 13 anni fa il nostro sì, la voglia di costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo riusciti. Ti amo.

0: Voglia di costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo riusciti. Ti amo. Voglia di costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo riusciti.
1: Costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo riusciti. Ti amo.

voglia di costruire una voglia di costruire una voglia di costruire una voglia di costruire una voglia di costruire una

costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo. Voglia di costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo. Voglia di costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo. Voglia di costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo. Voglia di costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo. Voglia di costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo.

0: Angelino, infatti.
1: Angelino, è inutile che stai a leccare, perché tu no, adesso mi stai tradendo, tu mi hai messo i corni. Perché voglio dire, sei andato alla radio, sei andato a fare dirette, non mi hai detto niente, potevo venire pure io.
2: Certo, no, lo so che fremevi dalla voglia di venire con me, però...
0: Comunque se entri nel gruppo WhatsApp, puoi partecipare.
2: Allora andiamo avanti col prossimo pezzo.
1: Esatto, esatto.
2: No, sono allora, curioso da... No, la playlist
1: era,
2: brava, no.
1: Vi ricordate Raf, 1991, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Te sicuramente dopo la brutta figura della settimana.
1: Assolutamente. Però vi ricordate questo pezzo bellissimo?
0: Bellissimo.
1: Laura Pausini... Mm. Adesso sta rifacendo un po' tutte le canzoni, esatto. Chiama Tizio, Caio Sempronio.
0: Sì, sì.
1: Come si chiamavano? Cacasenno, com'era?
2: Di che stai parlando?
1: No, com'era?
2: No, io so che adesso Laura Pausini si sta minizzando, nel senso che fa come Mina, ora pubblica gli album di cover.
0: Certo. Sì, fa tutti i cover.
2: Però posso dire, una cosa, mentre te pensa quello che stai, che volevi dire, che... È bello quando un artista ha una bella voce e cioè puoi cantare anche l'elenco del telefono, no?
0: Sì.
1: Silenzio.
3: No, io non amo la Pausini.
0: Neanche
3: quindi
0: io.
1: Ma no, ma perché? Non, grande non artista.
3: Sì, assolutamente. Assolutamente. Però devo dire che è una
1: delle mie
3: favorite.
1: La tigre del palco. Io conoscevo la tigre del ribaltabile e invece poi questa è la tigre del palco.
2: Ma sono vecchie reminiscenze di un passato che fu.
1: Eccola qui la nostra Laura.

0: martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Ok, ci siamo, sono le 22 ragazzi, che fortuna. Ah certo, va staccato.
3: Cioè, ora non adesso metterci pure, non metterci pure tu.
4: Attimo d'ansia.
2: Allora, stasera va come ve la do.
5: Sì,
2: io
5: sì.
2: Ve la do come ce l'ho.
5: Come ce l'ho.
4: Ma va benissimo, ci piace allora, come ce la dai.
2: Oh, vedi, brava la Silvia. Sempre sul pezzo, metto anche il burro cacao.
4: Che me lo presti?
5: Sì,
2: il burro cacao evita di fare le P e le F male.
3: Ma sai che non lo sapevo? Ma davvero?
2: Sì.
4: C'è qualcosa che aiuta a fare la S fatta bene? Perché sono un po'.
2: Tu hai la S strozzata.
4: S bilanti.
2: Solo la S hai strozzato o anche qualcos'altro?
4: No, strozzato c'ho tutto, però la S
3: senza filtri proprio.
2: Senti, sì, tanto stasera va così. Se questa puntata andrà in onda, vabbè, la risentirete domenica pomeriggio dalle 18 alle 20. Vediamo un po'. Non lo so.
3: Salviamo comunque capre e cavoli in questo
2: dai,
3: modo.
2: Dai,
3: ma non
2: avanti,
3: manca l'Angelo. Non manca l'entusiasmo, no?
2: No, l'entusiasmo è morto prima di partire. Proprio, capito?
5: Stasera
2: cioè
5: si è spento.
2: No,
5: un
2: ma
5: pochino.
2: Lo sai perché? Perché stasera oggi ho avuto una giornata devastante. Però va bene il lavoro, tutto quello che vi pare. Cioè, uno arriva qui. Poi chiaramente io ero in ferie perché sono tornato domenica pomeriggio, domenica sera, e non ho fatto niente per la puntata. Poi mi ha aiutato il nostro ciuf ciuf Tommaso Sardini, salutiamolo.
4: Grande, ciao Tommy.
2: Tanta roba.
4: Ciao
2: e
4: Tommy.
2: Però ho detto non andiamo, poi dopo sì dai andiamo sul gruppo nostro WhatsApp. Ho detto ragazzi annulliamo la puntata perché tanto io non faccio in tempo a fare le cose.
3: Era un segno divino
2: dall'alto dei cieli, quindi
4: non sono io che porto male, è Tommaso Sardini, perché ecco, non dovevamo andare in onda.
2: Sicuramente può essere pure quello.
3: Allora però io voglio fare delle illazioni alla luce di quello che è successo due settimane fa, del fatto che ti sei dimenticato l'anniversario.
2: Sì.
3: Io penso che sia stata Elena a boicottarci a questo punto.
2: Elena Tribioli?
3: Certo.
2: Ce può sta pure quella.
4: Non è vero.
2: In Macumba. Secondo me da Macumba ce l'ha fatta.
4: No, Elena no. Elena no.
2: Sì, la vedo
4: Elena,
2: bene.
4: Noi ti loviamo, sappilo.
3: Anche io ti lovo, però è chiaro, cioè se uno fa 2+2, insomma. Ma dove sei? Ho visto un'immagine bellissima di una strada che sembrava la strada.
2: La Transfargan. La Transfargan è una strada che hanno fatto in Romania, siamo in Transilvania. E praticamente Ceaușescu, il dittatore.
3: Ti salutiamo, Ceaușescu.
2: No, è morto e non ce ne frega niente. Fece questo collegamento tra la Romania del Nord e la Romania del Sud perché aveva paura di un'invasione russa.
3: Ah, pensavo

0: fece questa alle 15, no? Tu che fai? Arrivi a l'una?
1: No,
0: che ci vuole due ore prima.
1: Certo, mi sveglio il giorno prima.
0: Angeli, amore mio, è da quando esiste l'aeroporto? Devi andare un paio d'ore prima. Stai tranquillo.
1: Io ho organizzato
0: fai
1: tutto.
0: Il tuo check-in. Sì, anch'io ho organizzato tutto. Abbiamo fatto il nostro check-in. Siamo stati lì.
2: Te hai detto d'ore. Che l'hai fatto da casa?
0: Sì, però ci siamo presentati due ore prima all'aeroporto.
2: Ah, okay.
1: Ma dall'aeroporto di Perugia, sai che.
0: Non so, ma anche quello di Bucarest. Anche l'altro giorno, quando siamo partiti domenica, siamo arrivati lì. Il volo era alle 15.50. Siamo arrivati a l'una.
1: Cioè, quindi mi stai dicendo che anche l'aeroporto di Bucarest è piccolo?
0: No,
1: è un Bucarest. No.
0: No,
1: ragazzi, è stato un piacere.
3: Mamma mia, ha fatto la battuta.
1: Io voglio vedere quanto dura il limite di sopportazione di Angela. Queste freddure,
3: no, sarà il limite.
2: Non ci sta sopportando più.
0: Eccoli qua, luna piena. I nostri Negramaro 2024. Noi andiamo avanti. 2204 CLSR.i.radio. Il contatto.

0: Cortona.
1: E se il buongiorno si vede dal mattino?
2: La sera, non ti dico.
1: La sera è il buio proprio.
3: Figuriamoci, no,
4: forse è stato un buongiorno un po' così.
1: Non lo so, come è partita la tua, oggi, la tua giornata, com'è partita?
3: La mia? Mi sono stata con mal di collo allucinante.
1: È vero?
3: Pensavo di non
1: perché
3: vedere neanche al lavoro
1: male.
3: No, ho dormito con la finestra aperta, probabilmente ho preso una frescatina.
4: È una certa età.
1: Ma perché dormi nuda o vestita?
3: Dormo come me pare.
2: Come Marilyn Monroe con una goccia.
1: Io dormo in mutande, io dormo semplicemente in mutande.
3: Abbastanza denudé.
1: Con mia moglie che c'ha il ventilatore a 3 e io lo stacco. Ma è caldo, no amore, è freddo che non ci si sta. Poi lei si copre, capito? Io mi alzo, quatto, spengo il ventilatore, mi addormento, dopo un po' sento sto freddo. E sto ventilatore che l'ho trovato acceso, non ci si fa. La tua

0: invece che bambini, cazzo, non sono più coccolati. Sì.
1: La tua Angelo
2: i primi atti di bullismo. No, la mia è partita. Mi sono svegliata all'1:30. Ho fatto colazione.
1: Ma te che? L'1:30 te che?
3: Cioè,
1: fammi capire. Fermati.
2: Alle 13:30 mi sono svegliato. 13:34.
1: Perché?
0: Anche io quando sto a casa.
1: No, aspetta, quella mi dice di no.
2: Più tardi dice, ma io in realtà no, mi sono svegliato alle 13:30. Ho fatto
1: Fammi capire, hai fatto la notte?
2: No.
1: A cosa sei andato a letto?
2: Ma non mi ricordo, che ora erano le 3.
0: Ma che hai fatto ieri fino alle 3? No, così.
2: Ma io lavoro costantemente. Ma io lavoro costantemente, ragazzi. Poi ho fatto.
0: È giovane.
1: Ma che è giovane? Ma sì, insomma, più
0: rispetto a noi.
2: Sono giovane, ragazzi. Cioè
1: tu hai letto alle 3 e ti sei svegliato all'1:30.
2: Ma guarda che io consumo parecchio, Cioè, devo riposarmi tanto, Devo ricaricare le batterie.
0: Io sarò la vecchiaia, ma alle 5:30-6 mi sveglio tutte le mattine.
1: Ma ancora vai a letto, scusa?
0: No, vabbè, mezzanotte.
1: È vero?
0: Sì.
1: No, io non ce la faccio.
0: No, io dormo pochissimo.
1: Ieri sera abbiamo fatto. Siamo arrivati, abbiamo cenato. Alle 10:15 mi appoggio in terra. E lei mi fa: vai a letto, Angelo. No, no, non ti preoccupare, perché stiamo guardando la serie TV. E niente. Mi sono svegliato stamattina alle 2:30
0: in terra
1: per esame. Volevo chiamare un'impresa edile.
0: Caratrezzi.
1: Sapevo come fa. Stamattina lei mi fa: Angelo, com'è andata? Male.
2: Ma scusa.
1: Mi sono svegliato alle 2:30, poi alle 5 mi sono alzato.
2: Cioè, ma la notizia è che hai dormito
1: per terra.
2: Ma mi chiamavi e ti portavo un divano, no?
0: No, che non passava dalla porta, tra l'altro.
1: E con questo vado
3: con
1: avanti.
3: Questo chiudiamo.
1: Mando il prossimo brano.
2: Abbiamo
1: perché stiamo
2: toccato
1: per chiudere.
2: Un tasto dolente.
1: E te lo dico quando sono fuori onda. Il divano. Madonna, il divano.
2: Ci passa per la porta perché.
1: No, non ci passa, non ci passa.
3: Non entra.
1: Questa mi piace, Harry Style, tanta roba.
2: Sì.
1: Però un remix, American Girls.
2: Oh,
1: Caffè, live show.

0: Attenzione.
1: R. I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: E allora ci siamo, ragazzi, ci salutiamo, basta. Questo sentirete solo un'ora, domenica pomeriggio dalle 18 alle 20, perché purtroppo abbiamo dei problemi, internet non funziona, non so.
4: Ma sarà una splendida ora, diciamolo.
3: Sarà una splendida ora, mi sono divertito, alla fine mi sono divertito. Molto bene, cara Ena.
5: Ma sì, dai, diciamo che un'oretta sola è un po' poco, però va bene lo stesso, come si dice.
3: Tanta roba.
5: Saluto i nostri ascoltatori, saluto Angelo, saluto Silvia e saluto Angelo Marco. Grazie di essere
3: Brava,
5: stato con me.
3: Angelo Marco mi piace Angelo quando tu Marco. Puntualizzi, perché Angelo non voglio Marco. Essere messo, capito?
5: Ma io anche quando non c'è l'altro Angelo, dico sempre Angelo Marco in radio.
3: Esatto,
5: poi
3: brava.
5: La mattina a colazione, no, se no mi tocca chiamate da quando arrivo a Rugapiana.
4: L'unico speaker double fast, cioè Angelo e Marco, due in uno, che vuoi di più?
5: Infatti, certo.
3: Pensate, vedi, perché non c'è niente da diraglie, se no mi direi qualcosa. Comunque bene, grazie Ena.
5: Grazie,
3: cara
5: te,
3: Silvia,
5: cara.
3: Splendida.
6: Io mi collego
3: a... Tu porti merda, te lo dico proprio in italiano.
6: Ma non è colpa mia,
3: secondo me,
6: Angelo.
3: Tu trasporti un cargo, no. Hai capito?
6: No.
3: Hai visto le petroliere?
6: No,
3: togli
6: no,
3: il petrolio.
6: No.
3: No, scherzo.
6: No, dai, ma
3: scherzo,
6: ascolta,
3: scherzo.
6: Angelo Marco, diciamo Angelo Marco anch'io.
3: Però lo sai che quando non
6: punti?
3: C'eri siamo andati avanti.
6: Bene, allora ci voglio essere
3: no,
6: sempre.
3: No, certo, così non andiamo, smettiamolo, chiudiamo. Finita. Comunque,
6: che cattiveria
3: a parte questo,
6: che
3: no,
6: hai
3: no,
6: nei
3: no,
6: miei
3: no,
6: confronti, povera Silvia.
3: Guarda, sono stra emozionato e quasi commosso.
6: Anch'io. Beh. Comunque meglio poco che niente, no?
3: L'importante è fare.
6: E infatti.
3: Bene o male, ma andare.
6: Un'oretta.
3: Stringere, spingere tutta la volta.
4: E poi diciamo c'è gente che pagherebbe per stare un'ora con te, Angelo Marco.
6: Ah,
4: no?
6: Guarda.
4: Certo.
3: Cazzo, la potrei fare soldi.
4: È certo, ma io
3: no,
4: terrò in considerazione.
3: Uno ho visto mai che non ne fai.
4: Che so.
6: Sì. C'è reggi a noi? Più c'è
3: reggi,
6: altro.
3: Io leggo tutto, raga. Io ho due palle grosse come...
4: Eccala.
3: Molto bene, grazie Silvia, il nostro Angelo Santorelli.
4: Yeah, saluto tutti i nostri ascoltatori. Saluto Elena, Silvia, a te, Angelo Marco e tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo viaggio pieno di buche. Pieno di buche.
3: Sì, stasera pieno di buche, è vero.
4: Eh sì, però ce la siamo, l'abbiamo portata a casa, ce l'abbiamo fatta.
3: L'abbiamo fatta. Molto bene, io ringrazio tutti voi, ragazzi, tutto il Caffè Live Show. Perché mi piace, perché è una bella famiglia, questa è una bella famiglia. Io sono contento di avere questo gruppo e di poter fare quello che ci diverte durante la settimana, così a scazzo, senza tante cose. Perché a noi ci piace venire davanti al microfono, parlare, divertirci e fare. E poi dopo, vabbè, ci sono problemi, pazienza. Prima di chiudere però mando questo e poi mandiamo il brano finale. Mi piace questa canzone. Buonanotte a tutti, tutto questo è stato Caffè Live Show.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
3: It's December 6, 2014. We're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's going to be awesome. And we're late. What's the door for you, Mr. Madden?

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Classica.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
5: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri